Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi: la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Radio Alta. Sono le 6 e 59 minuti.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
2: La musica grande. La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: la musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
0: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno.

0: passa a trovarci a Brebate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta.
1: Volevo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

0: La maglia ben riposti dentro scatole di vetro.
1: La musica grande. Spot, spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni, dagli anni 70

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce, imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.

Fabio Perversi, contesto finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Su Radio Alta arriva

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are-

0: la musica grande. Spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce, imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston. Oh.

0: la musica grande, Radio Alta. Radio Alta. Sono le 9:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una frontale nella notte sulla statale 42 a Brusaporto, muore una donna di 40 anni, lo schianto all'1:58, la vittima residente ad Albano Sant'Alessandro è morta sul colpo, ferito un uomo a Trescore. Il tutto è successo lungo la statale 42 all'altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato intorno all'1:58, poco dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida dell'altra vettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
2: Parliamo di viabilità cittadina ma anche provinciale con le BRT, che è pronta allo stress test, quello di lunedì, quando ricominciano anche le scuole, e prima di lunedì saranno completati alcuni nuovi accorgimenti.
3: Il tempo di test e prove è quasi finito per le BRT, che da lunedì dovrà affrontare la prova del fuoco con l'inizio delle scuole e il solito traffico quotidiano che contraddistingue la città. Dal 3 agosto ad oggi sono state rilevate numerose criticità, cui via via ATB e Comune hanno cercato di far fronte con modifiche alla viabilità e deroghe.
4: Chiaramente siamo in costante contatto con la direzione lavori e con i nostri partner anche dal punto di vista tecnologico, quindi in particolare Leonardo, che ci supporta per il preferenziamento semaforico. Le attività le stiamo pianificando e mettendo in campo progressivamente in funzione appunto dei tempi di realizzazione di ciascuna. Una prima attività fondamentale per noi ovviamente, e che verrà conclusa domani, è quella delle lanterne semaforiche per la rotonda di Dalmine, quella in corrispondenza del Tecnomat, tanto per capirci, per cui i semafori che verranno posti daranno una maggiore percezione di sicurezza ai conducenti che approcceranno alla rotonda, ai conducenti delle BRT. Stiamo lavorando anche per fare in modo che diciamo sulle rotonde, in corrispondenza delle rotonde lungo il tracciato, i semafori che abbiamo messo per i flussi veicolari tradizionali vengano resi a giallo lampeggiante, in maniera da non creare possibili criticità tra la regola della precedenza in rotonda e il colore del semaforo. Naturalmente abbiamo aumentato il numero degli specchi in corrispondenza dei passi carrai dei frontisti lungo dalla via Moroni sulla SP525, passando da 16 a 45. Questo è un intervento che stiamo concludendo, così come la realizzazione degli attraversamenti pedonali in bicomponente, quindi oltre 30 soltanto nel comune di Bergamo, giusto per rendere maggiore visibilità e quindi percezione di sicurezza sempre per il pedone, ma anche per ovviamente gli automobilisti.
3: La situazione è oggettivamente complicata, ragion per cui ATB è disponibile ad intervenire in caso di altre necessità.
4: Siamo pronti, saremo pronti sul campo anche con il nostro personale per monitorare la situazione nei punti più sensibili.
3: Intanto un mese è già il primo traguardo che dà modo di parlare dei primi numeri.
4: Ad oggi direi che abbiamo trasportato circa 40.000 passeggeri e con una media giornaliera in crescita costantemente, siamo intorno ai 3.400 passeggeri al giorno. I dati, diciamo una comparazione sui dati riusciremo a farla ovviamente da dopo lunedì, diciamo nel prossimo periodo.
2: Il Consiglio provinciale è tornato sul tema della tangenziale sud, l'ultimo lotto, quello tra Paladino e Villa Dalmè Sedrina, con un ordine del giorno approvato all'unanimità. Nel testo che sarà trasmesso al governo, ANAS e a tutti gli enti interessati, si fa la storia dell'opera fino all'ultimo sviluppo, con la scoperta di una discarica che bloccherebbe l'iter. La provincia ha già stanziato 250.000 euro per un'indagine ambientale che ora è stata assegnata e partirà a giorni. Questo sbloccherebbe quindi il progetto. Nella delibera approvata da tutti i gruppi si chiede un cronoprogramma preciso dell'opera che costa 500 milioni e un tavolo istituzionale che vigili e quindi la sua realizzazione. Non è possibile l'affidamento ad un commissario speciale, ha spiegato il presidente Gafforelli, perché manca il progetto definitivo o completo. Approvato anche l'ordine del giorno di adesione alla proposta di legge di iniziativa popolare di Confesercenti a difesa del commercio e dei piccoli negozi. E andiamo in corte d'assise, in tribunale, ma questa volta per conoscere sei volti nuovi, i volti di sei magistrati che hanno giurato e quindi hanno iniziato il loro percorso presso il tribunale di Bergamo, già tutti con esperienze alle spalle. Allora, Luca Tringali sarà il presidente della sezione GUP GIP, Marianna Panattoni, l'abbiamo appena vista, 36 anni, bergamasca, figlia di Mirko, Marianna Panattoni, i negozi sono probabilmente intitolati e richiamano lei. Poi c'è Elisabetta Piccinelli di Desenzano, che saranno giudici al penale. Poi c'è Elias Mallace, 46 anni, di Catanzaro, giudice al civile. Infine hanno giurato anche due nuovi PM alla presenza del procuratore Romanelli e dell'aggiunto Rota. Sono Roberto Sergi, 55enne, bergamasco, e Gianluca Grippo, 40enne, campano di Sapri.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
6: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
5: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
6: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
7: Il weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Alta Play Yesterday.
1: La musica grande degli anni 70.
2: È la musica, musica ribelle.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB, oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, il presidente americano Trump chiude la convention repubblicana a Dallas, ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto in caso di vittoria alle elezioni di midterm e chiede il giuramento di fedeltà a se stesso. Se non votate, andate all'inferno, dice. Trump renderà omaggio oggi alle vittime del Pentagono in occasione del 25esimo degli attacchi dell'11 settembre. Il vicepresidente J.D. Vance e i quattro presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero.
5: 19 terroristi islamici dirottano 4 aerei di linea per usarli come missili contro obiettivi civili, 2 contro le torri gemelle, il terzo c'entra il Pentagono causando 184 morti, il quarto a causa delle proteste dei passeggeri precipita mentre era diretto contro la Casa Bianca. Al World Trade Center di New York le vittime sono 2753, alle quali si aggiungono almeno altre 400 persone tra i soccorritori che pagheranno con la vita l'aver respirato la miscela di fumo e polveri che si è sprigionata dagli incendi e dai crolli dei due edifici. Le immagini delle torri colpite e di chi pur di sfuggire alle fiamme si lancia nel vuoto, più delle parole, raccontano la grande catastrofe, il tutto in diretta TV. Il presidente Bush il 20 settembre parla alla nazione e dà il via libera alla guerra contro i terroristi di Al-Qaeda. Nel maggio del 2011 la morte in Pakistan di Osama Bin Laden, capo dell'organizzazione, ucciso da un blitz delle forze statunitensi. Ugo Scali, linea allo studio.
4: Veniamo al maltempo. Una donna è morta a Sinalunga nel Senese per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. L'anziana sarebbe morta dissanguata in casa. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista previsti nel Rosatellum. E infine diamo uno sguardo al calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregà batte il Lipsia 4-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Yeah. Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
7: È proprio così. Si riparte
8: dalle 7 alle 9
6: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
7: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
11: Alta Play

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Su Radio Alta arriva Rockstyle, viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70, agli 80, fino ai 90. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Da lunedì al venerdì.

Charlie Gere torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gere e Cat Burns, Small Talk.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una frontale nella notte sulla statale 42 Brusaporto, muore una donna di 40 anni, lo schianto all'1.58, la vittima residente ad Albano Sant'Alessandro è morta sul colpo, ferito un uomo a Trescore. Il tutto è successo lungo la statale 42, all'altezza di Brusaporto, nello scontro frontale tra due auto. Ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato intorno all'1.58, poco dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni, residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida dell'altra vettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
2: Parliamo di viabilità cittadina ma anche provinciale con le BRT, che è pronta allo stress test, quello di lunedì, quando ricominciano anche le scuole, e prima di lunedì saranno completati alcuni nuovi accorgimenti.
3: Il tempo di test e prove è quasi finito per le BRT, che da lunedì dovrà affrontare la prova del fuoco con l'inizio delle scuole e il solito traffico quotidiano che contraddistingue la città. Dal 3 agosto ad oggi sono state rilevate numerose criticità, cui via via ATB e Comuni hanno cercato di far fronte con modifiche alla viabilità e deroghe.
4: Chiaramente siamo in costante contatto con la direzione lavori e con i nostri partner, anche dal punto di vista tecnologico, quindi in particolare Leonardo, che ci supporta per il preferenziamento semaforico. Le attività le stiamo pianificando e mettendo in campo progressivamente in funzione appunto dei tempi di realizzazione di ciascuna. Una prima attività fondamentale per noi ovviamente, e che verrà conclusa domani, è quella delle lanterne semaforiche per la rotonda di Dalmine, quella in corrispondenza del Tecnomat, tanto per capirci, per cui i semafori che verranno posti daranno una maggiore percezione di sicurezza ai conducenti che approcceranno alla rotonda, ai conducenti delle BRT. Stiamo lavorando anche per fare in modo che diciamo sulle rotonde, in corrispondenza delle rotonde lungo il tracciato, i semafori che abbiamo messo per i flussi veicolari tradizionali vengano resi a giallo lampeggiante, in maniera da non creare possibili criticità tra la regola della precedenza in rotonda e il colore del semaforo. Naturalmente abbiamo aumentato il numero degli specchi in corrispondenza dei passi carrai dei frontisti lungo dalla via Moroni sulla SP525, passando da 16 a 45. Questo è un intervento che stiamo concludendo, così come la realizzazione degli attraversamenti pedonali in bicomponente, quindi oltre 30 soltanto nel comune di Bergamo, giusto per rendere maggiore visibilità e quindi percezione di sicurezza sempre per il pedone, ma anche per ovviamente gli automobilisti.
3: La situazione è oggettivamente complicata, ragion per cui ATB è disponibile ad intervenire in caso di altre necessità.
4: Siamo pronti, saremo pronti sul campo anche con il nostro personale per monitorare la situazione nei punti più sensibili.
3: Intanto un mese è già il primo traguardo che dà modo di parlare dei primi numeri.
4: Ad oggi direi che abbiamo trasportato circa 40.000 passeggeri e con una media giornaliera in crescita costantemente, siamo intorno ai 3.400 passeggeri al giorno. I dati, diciamo una comparazione sui dati riusciremo a farla ovviamente da dopo lunedì, diciamo nel prossimo periodo.
2: Il Consiglio provinciale è tornato sul tema della tangenziale sud, l'ultimo lotto, quello tra Paladino e Villa d'Almè Sedrina, con un ordine del giorno approvato all'unanimità. Nel testo che sarà trasmesso al governo, ANAS e a tutti gli enti interessati, si fa la storia dell'opera fino all'ultimo sviluppo, con la scoperta di una discarica che bloccherebbe l'iter. La provincia ha già stanziato 250.000 euro per un'indagine ambientale che ora è stata assegnata e partirà a giorni. Questo sbloccherebbe quindi il progetto. Nella delibera approvata da tutti i gruppi si chiede un cronoprogramma preciso dell'opera, che costa 500 milioni, e un tavolo istituzionale che vigili e quindi la sua realizzazione. Non è possibile l'affidamento ad un commissario speciale, ha spiegato il presidente Gafforelli, perché manca il progetto definitivo completo. Approvato anche l'ordine del giorno di adesione alla proposta di legge di iniziativa popolare di Confesercenti a difesa del commercio e dei piccoli negozi. E andiamo in corte d'assise, in tribunale, ma questa volta per conoscere sei volti nuovi, i volti di sei magistrati che hanno giurato e quindi hanno iniziato il loro percorso presso il tribunale di Bergamo, già tutti con esperienze alle spalle. Allora, Luca Tringali sarà il presidente della sezione GUP GIP. Marianna Panattoni, l'abbiamo appena vista, 36 anni, bergamasca, figlia di Mirko. Marianna Panattoni, i negozi sono probabilmente intitolati e richiamano lei. Poi c'è Elisabetta Piccinelli di Desenzano, che saranno giudici al penale. Poi c'è Elias Mallace, 46 anni, di Catanzaro, giudice al civile. Infine hanno giurato anche due nuovi PM alla presenza del procuratore Romanelli e dell'aggiunto Rota. Sono Roberto Sergi, 55enne, bergamasco, e Gianluca Grippo, 40enne, campano di Sapri.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
8: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
7: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
8: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. Oh,

0: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze, scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani in novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000, Embru 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
3: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacoi e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, Un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
4: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
3: Daniele Bungaro, lì nello studio.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
6: Siamo

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Una frontale nella notte sulla statale 42 Brusaporto, muore una donna di 40 anni, lo schianto all'1.58, la vittima residente ad Albano Sant'Alessandro è morta sul colpo, ferito un uomo a Trescore. Il tutto è successo lungo la statale 42, all'altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato intorno all'1.58, poco dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni, residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida dell'altra vettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
3: Parliamo di viabilità cittadina ma anche provinciale con le BRT, che è pronta allo stress test, quello di lunedì, quando ricominciano anche le scuole, e prima di lunedì saranno completati alcuni nuovi accorgimenti.
4: Il tempo di test e prove è quasi finito per le BRT, che da lunedì dovrà affrontare la prova del fuoco con l'inizio delle scuole e il solito traffico quotidiano che contraddistingue la città. Dal 3 agosto ad oggi sono state rilevate numerose criticità, cui via via ATB e Comune hanno cercato di far fronte con modifiche alla viabilità e deroghe.
5: Chiaramente siamo in costante contatto con la direzione lavori e con i nostri partner anche dal punto di vista tecnologico, quindi in particolare Leonardo, che ci supporta per il preferenziamento semaforico. Le attività le stiamo pianificando e mettendo in campo progressivamente in funzione appunto dei tempi di realizzazione di ciascuno. Una prima attività fondamentale per noi ovviamente, e che verrà conclusa domani, è quella delle lanterne semaforiche per la rotonda di Dalmine, quella in corrispondenza del Tecnomat, tanto per capirci, per cui i semafori che verranno posti daranno una maggiore percezione di sicurezza ai conducenti che approcceranno alla rotonda, ai conducenti delle BRT. Stiamo lavorando anche per fare in modo che diciamo sulle rotonde, in corrispondenza delle rotonde lungo il tracciato, i semafori che abbiamo messo per i flussi veicolari tradizionali vengano resi a giallo lampeggiante, in maniera da non creare possibili criticità tra la regola della precedenza in rotonda e il colore del semaforo. Naturalmente abbiamo aumentato il numero degli specchi in corrispondenza dei passi carrai dei frontisti lungo dalla via Moroni sulla SP525, passando da 16 a 45. Questo è un intervento che stiamo concludendo, così come la realizzazione degli attraversamenti pedonali in bicomponente, quindi oltre 30 soltanto nel comune di Bergamo, giusto per rendere maggiore visibilità e quindi percezione di sicurezza sempre per il pedone, ma anche per ovviamente gli automobilisti.
4: La situazione è oggettivamente complicata, ragion per cui ATB è disponibile ad intervenire in caso di altre necessità.
5: Siamo pronti, saremo pronti sul campo anche con il nostro personale per monitorare la situazione nei punti più sensibili.
4: Intanto un mese è già il primo traguardo che dà modo di parlare dei primi numeri.
5: Ad oggi direi che abbiamo trasportato circa 40.000 passeggeri e con una media giornaliera in crescita costantemente, siamo intorno ai 3.400 passeggeri al giorno. I dati, diciamo una comparazione sui dati riusciremo a farla ovviamente da dopo lunedì, diciamo nel prossimo periodo.
3: Il Consiglio provinciale è tornato sul tema della tangenziale sud, l'ultimo lotto, quello tra Paladino e Villa d'Almè Sedrina, con un ordine del giorno approvato all'unanimità. Nel testo che sarà trasmesso al governo, ANAS e a tutti gli enti interessati, si fa la storia dell'opera fino all'ultimo sviluppo, con la scoperta di una discarica che bloccherebbe l'iter. La provincia ha già stanziato 250.000 euro per un'indagine ambientale che ora è stata assegnata e partirà a giorni. Questo sbloccherebbe quindi il progetto. Nella delibera approvata da tutti i gruppi si chiede un cronoprogramma preciso dell'opera che costa 500 milioni e un tavolo istituzionale che vigili e quindi la sua realizzazione. Non è possibile l'affidamento ad un commissario speciale, ha spiegato il presidente Gafforelli, perché manca il progetto definitivo o completo. Approvato anche l'ordine del giorno di adesione alla proposta di legge di iniziativa popolare di Confesercenti a difesa del commercio e dei piccoli negozi. E andiamo in corte d'assise, in tribunale, ma questa volta per conoscere sei volti nuovi, i volti di sei magistrati che hanno giurato e quindi hanno iniziato il loro percorso presso il tribunale di Bergamo, già tutti con esperienze alle spalle. Allora, Luca Tringali sarà il presidente della sezione GUP GIP, Marianna Panattoni, l'abbiamo appena vista, 36 anni, bergamasca, figlia di Mirko, Marianna Panattoni, i negozi sono probabilmente intitolati e richiamano lei. Poi c'è Elisabetta Piccinelli di Desenzano, che saranno giudici al penale. Poi c'è Elias Mallace, 46 anni, di Catanzaro, giudice al civile. Infine hanno giurato anche due nuovi PM alla presenza del procuratore Romanelli e dell'aggiunto Rota. Sono Roberto Sergi, 55enne, bergamasco, e Gianluca Grippo, 40enne, campano di Sapri.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
8: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
7: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
8: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
9: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta.

dell'energia di Sienna Spyro con Great Expectation. Un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlowe che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze, scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani in novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000, Blu 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
6: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacoglio e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
7: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
6: Daniele Bungaro, lì nello studio.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
8: La musica grande. La musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: E questa è davvero una bella sorpresa. Martin Garrix e U2 insieme in Fireflies. L'elettronica di Garrix incontra il rock degli U2, con la voce di Bono a dare quel tocco in più. Un incontro di mondi diversi, ma che qui funziona alla grande. Per nuovi suoni su Radio Alta, Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: Susa Porto, deceduta su un colpo, Moira Archetti di Albano Sant'Alessandro, ferito il 43enne alla guida dell'altra vettura. Vegetazione e sassi nel Morra, paura allagamenti al Galgario. I residenti di Borgo Palazzo, due anni fa vittime di allagamenti, segnalano l'incuria del corso d'acqua e chiedono interventi urgenti di pulizia prima che possa replicarsi quanto già accaduto nel 2024. Ombre sulla mobilità dolce, strade buie dopo il tramonto, efficientamento energetico sotto accusa per scarsa visibilità e insicurezza, pedoni, ciclisti a rischio in alcune vie della città che risultano scarsamente illuminate. Alpini, cittadella e mostre aprono la dunata sezionale, 3 giorni di grande festa da oggi a domenica sul sentierone a Bergamo, aperta alla cittadella della protezione civile e della sanità alpina, inaugurate 2 mostre al centro culturale San Bartolomeo Largo Belotti, attese nel capoluogo migliaia di penne nere dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e dalla Svizzera per la 41esima dunata sezionale, il raduno del secondo raggruppamento. Un paio d'occhiali per ricominciare, in città aperto un ottico solidale, montature usate e lenti gratuite per le persone indigenti e senza fissa dimora segnalate dalle associazioni del terzo settore. L'iniziativa imprenditoriale dal cuore solidale è nata da 2 amiche ottiche. Buongiorno, bentrovati Bergamo TG, benvenuti anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, con la notizia di un tragico incidente nella notte lungo la statale 42 all'altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra 2 auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato poco prima delle 2 dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni, Moira Archetti, residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida dell'altra vettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto insieme ai vigili del fuoco. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Treviglio. Restano ad accertare le cause che hanno portato al violento scontro frontale. Le immagini della videosorveglianza del distributore potrebbero dare indicazioni utili per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ed ora parliamo invece di alcune strade della città che risultano poco illuminate. La segnalazione arriva soprattutto dai ciclisti ma anche dai pedoni. Luci brillanti sui piani per la mobilità sostenibile, ma ombre sempre più fitte sulle strade della città. A Bergamo il dibattito sull'incentivo alle 2 ruote sulla tutela dei pedoni finisce per scontrarsi con una realtà ben diversa appena scende la sera. Con l'autunno ormai alle porte, le giornate che si accorciano rapidamente, percorrere le vie cittadine a piedi o in sella ad una bici sta diventando un percorso ad ostacoli. Negli ultimi anni il Comune ha impresso una forte accelerazione al piano di efficientamento energetico, potenziando la rete e installando la nuova tecnologia LED in numerosi quartieri. Una scelta ecologica pensata per tagliare consumi ed emissioni, che nell'impiego pratico sta però mostrando più di un limite. Il problema non è soltanto l'intensità della luce, ma la sua resa. Le tonalità troppo fredde e una progettazione che in diversi casi vede i lampioni posizionati a distanze eccessive creano un effetto macchia di leopardo. Si passa da sprazzi di forte luminosità a veri e propri coni d'ombra profonda, dove la visibilità crolla a 0. Un'insidia costante per chi si sposta in bicicletta o a piedi.
1: E se nella bella stagione magari la visibilità è un pochettino è maggiore, è chiaro che nella stagione è più fredda, autunno, inverno, e il ciclista, sebbene segnalato, sebbene ben vestito e con colori sgargianti, ecco, sicuramente rischia.
0: Ma c'è un secondo effetto collaterale. Strade mal illuminate spaventano i residenti, spingendoli ad evitare determinati percorsi dopo una certa ora. Il risultato è inevitabile. vie deserte, meno presidiate e per questo potenziale teatro di microcriminalità o degrado. La mappa delle criticità è vasta, a tracciarla sul campo sono in prima fila i ciclisti dell'associazione Aribi, che mettono l'accento su arterie strategiche a partire da Borgo Palazzo. Nelle periferie la situazione si fa ancora più complessa, con intere vie che al calare della notte diventano quasi impraticabili per la mobilità dolce.
1: Bisogna anche considerare il grado di illuminazione proprio per dare ai ciclisti una certa sicurezza. E senza dubbio bisogna controllare in primis la conformità di quella che è la situazione reale a quelli che sono i minimi previsti dalle norme, e dove non fossero rispettati questi gradi di illuminazione allora intervenire.
0: E ci colleghiamo con Claudia Aratti, presidente di Aribi, ben ritrovata.
2: Ciao Paola, buongiorno a tutti.
0: Grazie per questo viaggio in alcune vie della città. Appunto, chiaramente il fatto che sia stata questa rivoluzione anche dell'illuminazione urbana, non soltanto a Bergamo, tra l'altro praticamente in tutti i paesi della provincia di Bergamo, ha portato da un lato naturalmente quello di poter essere meno inquinanti dal punto di vista ambientale, dall'altro però qualche piccolo, diciamo, disagio, perché in alcune zone davvero queste luci sono fioche, sono praticamente quasi inesistenti.
2: Sì, l'abbiamo proprio voluto dimostrare con questa breve uscita in una sola parte piccola della città, però sappiamo essere un problema attenzionato sicuramente dall'amministrazione. Ci farebbe piacere davvero sottolineare alla vigilia dell'avvio della settimana europea della mobilità quanto una buona illuminazione renda davvero la città accessibile o meno accessibile. Specialmente parlo da donna, in certe situazioni non penso tanto alla luce che mi aiuta a prevenire l'incidente quanto alla sicurezza proprio personale, e mi domando anche se in certe situazioni sui tavoli dei decisori ci si rende conto che non deve essere il ciclista a compensare la mancanza di illuminazione. Noi lo facciamo a prescindere, noi circoliamo comunque illuminati, dotati di quanto previsto dagli articoli del codice della strada, ma questo non deve essere la compensazione alla mancanza di una illuminazione pubblica efficiente ed efficace.
0: Abbiamo visto alcune zone proprio centrali, per non parlare dei quartieri, che quelli appunto esatto, sono ancora più penalizzati da questo punto di vista, proprio per permettere la libera circolazione anche nelle fasce serali, anche di prima serata, perché quando arriva purtroppo diciamo l'autunno, sappiamo bene che le giornate si accorciano e naturalmente il buio arriva prima, la sera, quindi sì, per poter circolare liberamente in bicicletta ma anche a piedi, e quindi rendere presidiati i quartieri, le vie della città, sì, servirebbe forse magari un occhio d'attenzione anche sul fronte della luce e dell'illuminazione.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Ciò appunto non toglie che chi la sera utilizza la bicicletta, o anche i runners, perché io ne ho incontrati durante questo breve giro, si devono comunque dotare di dispositivi per rendersi visibili. Però davvero speriamo che ci si metta un occhio di riguardo in più e si rivalutino davvero i quartieri, come hai detto bene, e tante viette che sono vie molto tranquille, ma tante volte sono i percorsi più brevi per spostarsi, e insistiamo tanto sul percorso casa-lavoro, specialmente perché nelle ore serali magari casa-scuola no, però se vogliamo far sì che la gente scelga la bicicletta per andare a lavorare anche nei mesi invernali in cui il buio viene prima, pensiamo anche a metterli in condizioni di rincasare in sicurezza, sia in termini di incidentalità sia in termini proprio di sicurezza personale.
0: Grazie a Claudia Aratti per questo intervento.
2: Grazie.
0: Telegiornale. Avremo poi modo di parlare con l'avvio anche dell'anno scolastico e di tutti i vari problemi legati alla viabilità, e vedremo anche, diciamo, la prova generale, l'abbiamo fatta in questi giorni, vedremo invece la prima per quanto riguarda il BRT con l'inizio della scuola. Cambiamo argomento, la cronaca ancora si spaccia per carabinieri con un tesserino falso, convince così un'anziana di almeno San Bartolomeo a mostrargli i suoi preziosi per un controllo e le ruba 1450 euro e gioielli di famiglia. Protagonista della vicenda, un 19enne egiziano residente a Napoli, arrestato dai veri carabinieri poco dopo i fatti. Militare della sezione operativa di Bergamo, impegnati in un servizio antirapina in Borghese, hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto e lo hanno seguito fino al Milanese, dove lo hanno bloccato. La perquisizione ha permesso di recuperare l'intera refurtiva, inclusa la fede nuziale del defunto marito della vittima, subito restituita alla donna, e la placca contraffatta. Il 19enne è stato trasferito nel carcere di Bergamo. Vegetazione e sassi nel torrente Morla a Borgo Palazzo. C'è preoccupazione fra i cittadini che ci segnalano la situazione.
3: A 2 anni dal violento nubifragio che colpì Bergamo, provocando pesanti allagamenti, devastando diversi quartieri, i cittadini continuano ad osservare con costante timore le condizioni dei corsi d'acqua urbani, specialmente in coincidenza con le forti piogge. La paura di rivivere quei momenti resta alta e porta la popolazione a monitorare da vicino i punti più critici della rete idrica cittadina. La situazione appare emblematica all'interno del Parco del Galgario, nel quartiere di Borgo Palazzo.
4: Ecco, qui non è soltanto l'erba che c'è fuori, che è giustificabile perché c'è terra per cui crescono gli alberi, sono cresciuti e crescono anche nell'alveo del fiume, e quella è la pericolosità, perché se si alza l'acqua di un paio di metri, ritengo che tutta questa erba possa essere, potrebbe perlomeno essere portata a valle, e questo è un grosso pericolo.
3: Le condizioni di questo tratto del Morna non sono critiche, ma potrebbero diventarlo. La vegetazione è cresciuta in modo incontrollato lungo il letto, invadendo ampiamente il corso d'acqua e riducendone la sezione utile per il deflusso.
4: Molti sassi, il fiume è stato un po' dirottato verso il muro e naturalmente viene su sui lati solo quando l'acqua sale di un metro, viene a coprire tutto questo verde.
3: A segnalare lo stato delle cose con profonda preoccupazione sono Severino Galbiati e la moglie Renata, residenti che ricordano ancora chiaramente i danni subiti 2 anni fa con l'allagamento del proprio scantinato.
5: Non è solo nostra la preoccupazione, è di tutto il vicinato, perché noi siamo ancora in ballo con le muffe che non sono rientrate.
3: I due coniugi si sono fatti portavoce di un sentimento ampiamente condiviso da molti altri abitanti della zona, inoltrando formale segnalazione anche agli uffici del comune e del consorzio del bonifica.
4: Oltre alle piante ci sono deposito di sassi e sabbia che sono stati trascinati 2 anni fa, e da quelli non hanno fatto niente praticamente, non li hanno asportati, non li hanno rimossi.
3: Il timore diffuso è che l'accumulo prolungato di verde selvaggio, ramaglie e salvia possa trasformarsi in un vero e proprio imbuto pericoloso alla prima precipitazione eccezionale. I quartieri colpiti in passato attendono ora un rapido intervento di pulizia e manutenzione del torrente, indispensabile per prevenire nuove esondazioni e restituire la dovuta sicurezza all'intera area.
0: Bergamo per 3 giorni, da oggi a domenica, è pronta a festeggiare gli alpini bergamaschi per i 105 anni della sezione provinciale delle Penne Nere. Sentiamo.
6: Oltre 13.000 penne nere sono attese a Bergamo nel fine settimana per il raduno del secondo raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. L'evento riunirà le sezioni della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e della Svizzera e coinciderà con la 41esima adunata sezionale e con il 105esimo anniversario della fondazione della sezione di Bergamo. Saranno 3 giorni di festa e ricordo per il popolo bergamasco che ama da sempre gli alpini, ha sottolineato il presidente dell'ANA Orobica, Giorgio Sonzogni. Venerdì 11 settembre alle 10.30 sul sentierone a Bergamo è in calendario l'inaugurazione della cittadella della protezione civile e dell'unità operativa del gruppo di intervento medico-chirurgico della sanità alpina. Al centro culturale San Bartolomeo apriranno invece le mostre dal titolo 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e Centro Studi Secondo Raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 nel Palazzo Municipale di Bergamo è previsto il saluto delle autorità civili, seguito dalla deposizione di un omaggio floreale al monumento dedicato ai fratelli Calvi. Alle 17 gli onori alle autorità, ai gonfaloni, all'Abaro Nazionale dell'ANA, poi l'alza bandiera e gli onori ai caduti al Monumento degli Alpini e il corteo fino alla Torre dei Caduti, in piazza Vittorio Veneto. Alle 18 nella chiesa di San Bartolomeo il vescovo Monsignor Francesco Beschi presiederà la messa. Dalle 20.30 le fanfare ANA della sezione di Bergamo si esibiranno nel centro del capoluogo, mentre dalle 23 per il gran finale si riuniranno in piazzale Alpini. Domenica la grande sfilata per le vie di Bergamo partirà alle 10.30 dal Chorus Life. Potrà essere seguita in diretta sulla nostra emittente. Domani sera, venerdì 11 alle 21, sempre su Bergamo TV, verrà inoltre trasmesso il Gala Alpino, con cui sabato scorso al Teatro Donizetti si sono aperti ufficialmente gli appuntamenti della dunata sezionale. Tra gli ospiti il generale Alberto Vezzoli, il primo bergamasco comandante delle truppe alpine.

0: fantastiche che lavorano insieme da più di 20 anni e hanno deciso di creare qualcosa di bello, mettendo a disposizione di tutti sia le competenze ma anche la voglia di fare solidarietà.
1: L'attività ha trovato casa nel quartiere Carnovali, una scelta non casuale, pensata proprio per intercettare il bisogno e le fragilità della zona.
2: E fra tante zone di Bergamo, anche più belle, noi abbiamo scelto questa zona proprio per rendere più viva e la zona commerciale e la parte di solidarietà.
1: Il progetto è semplice e punta a creare un circolo virtuoso. Parte dal dono di montature dismesse da parte dei cittadini, a cui si aggiunge l'impegno del negozio nel donare le lenti a chi ha un ISEE inferiore ai 10.000 euro e alle persone senza dimora, segnalate da associazioni come la Caritas.
2: E sistemiamo le montature, diamo una lucidata sui modelli in metallo, cambiamo i naselli, i terminali. Cerchiamo di renderli più nuovi possibili.
0: Perché quando entrano qui, magari a volte entrano in punta di piedi e si vergognano, ma noi cerchiamo sempre di metterli a proprio agio, quindi poi facendo il controllo capiscono che possono tranquillizzarsi, mentre scelgono gli occhiali, alcuni decidono anche di raccontarci qualcosa di loro.
1: È proprio in questo negozio che abbiamo incontrato Luca, un nome di fantasia arrivato qui per riavere la vista di cui aveva bisogno e che ci ha raccontato la sua storia di difficoltà e rinascita.
3: Dopo essermi trovato per strada, ho mi sono rivolto alla Caritas. Ho chiesto indicazioni dove posso rivolgermi per un paio d'occhiali e mi hanno dato questo indirizzo. Solo che vivendo per strada me li hanno rubati e sono rimasto senza. Vedere male non è bello. Quando si vive anche per strada, cioè l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Sono 2 anni e mezzo che vivo per strada. Perso lavoro, perso casa, perso tutto. Ma il mio futuro adesso magari con un paio d'occhiali che si vedono meglio, una prospettiva in più anche per avere la patente con guida con lenti. Cioè, trovare un posto di lavoro e ripartire da capo, partire dal zero non è semplice. Però il mio futuro non è vivere per strada.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con nubi alternate a schiarite in Lombardia e temperature massime fino ai 26-27 gradi. Sole protagonista poi per quanto riguarda la giornata di domenica, con solo qualche velatura di passaggio sui monti e temperature massime senza particolari variazioni. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto un po' variabile sui settori montuosi per la giornata di sabato, meglio altrove con valori massimi che oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi. Poi nella giornata di domenica non mancheranno ampie schiarite con solo qualche velatura innocua di passaggio. Temperature che su queste zone raggiungeranno i 27 gradi. E infine per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il contesto sarà caratterizzato da ancora qualche fenomeno che potrà tornare dalla giornata di mercoledì. Ma come sempre questa è una tendenza, per cui per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: In programma in questi giorni sul nostro territorio.
5: Non sai cosa fare questa settimana? Eped ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia. Venerdì 11 settembre dalle 18 prende il via la 67esima edizione della Festa dell'Uva e dell'Agricoltura Bergamasca. La manifestazione dedicata alla tradizione e alla cultura contadina che anima il centro di Trescore Balneario fino a domenica 13. Alle 18.30 il centro storico di Rovetta accoglie la Sagra della Patata, l'appuntamento che celebra la produzione agricola locale fino a domenica. Alle 20.30 in piazza del Sagittario a Chorus Life va in scena Renzo e Lucia Spusas o Spusas Mia, uno spettacolo di teatro dialettale che rilegge in chiave contemporanea il capolavoro di Manzoni. Sabato 12 settembre alle 16.30 è in programma Le vie della storia, una visita teatralizzata alla scoperta di Mapello, a cura della Compagnia del Regnocco e del gruppo storico di Mapello, gli Scacchi Viventi. Alle 19 l'impianto di illuminazione della diga del Gleno a Vilminore di Scalve torna ad accendersi in Luce per ricordare, un'occasione per vederla da una nuova prospettiva, grazie al progetto del light designer Maurizio Quarniale. Dalle 19 prende il via la nuova edizione di Lungo il Viale, la manifestazione che anima il viale alberato del santuario di Prada a Mapello, con un ricco programma, fino a domenica, tra cultura,

0: enogastronomia, musica e scoperta del territorio. Domenica 13 settembre alle 11 a Palazzo Moroni di Bergamo va in scena Il giardiniere racconta, un appuntamento alla scoperta del giardino seicentesco all'italiana della storica dimora, caratterizzato da terrazzamenti, sentieri e dalla bucolica ortaglia. Sempre alle 11 è in programma a Valbondione una nuova apertura delle cascate del Serio, un'occasione per ammirare il suggestivo e caratteristico salto d'acqua lungo 315 metri. Alle 16 all'oratorio di Pedrengo è protagonista la compagnia Baraka e Boratì, con lo spettacolo di Burattini Gioppino a Venezia in cerca di fortuna, appuntamento della rassegna Le terre dei Burattini.
1: Andiamo ora ad Osio Sotto, incontriamo il sindaco Corrado Quarti, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora partiamo dagli interventi sulla ciclabile?
2: Allora, questo intervento molto importante è atteso dalla collettività perché metterà in sicurezza Porta Sud, l'ingresso del paese sulla 525, quindi la realizzazione di una rotatoria, gli attraversamenti pedonali in sicurezza e finalmente il tratto mancante di ciclabile che collega il centro alla periferia verso il Policlinico San Marco e la zona commerciale che abbiamo verso quella direzione. Quindi è un intervento molto atteso, sono 700.000 euro di investimenti, però siamo pronti a partire, speriamo che l'autunno porti bene e quindi c'è grande attesa anche per quest'opera.
1: Importanti risorse anche per quanto riguarda il diritto allo studio, la scuola.
2: Sì, siamo all'inizio di un nuovo anno scolastico, lunedì ripartiranno i nostri ragazzi, i nostri bambini e quindi abbiamo previsto un pacchetto di quasi 80.000 euro per il carpooling, per il pre, il post scuola, per queste nuove iniziative che partono da questo nuovo anno scolastico anche per la mobilità sostenibile, quindi carpooling, equipaggi dove le auto vengono riempite dai bambini, è una società che ce l'ha proposto, Agenda 21 e il Piedibus, e poi anche gli aiuti alle famiglie per l'iscrizione ai nostri nidi e i bonus anche per la mensa, quindi le famiglie numerose con più fratelli è previsto anche un incentivo comunale, un bonus per aiutare anche le famiglie ad iscrivere i bambini allo spazio della mensa che partirà subito con l'inizio del nuovo anno scolastico.
1: Le poste apriranno?
2: Ecco, questo è un tema dolente, spero vivamente che il 22 settembre, ne ho parlato ancora con voi qualche giorno fa, spero che il 22 settembre sia la data ultima per aprire l'ufficio postale che è chiuso dal dicembre dello scorso anno, ci sono state diverse proroghe, addirittura 5, io spero, ho parlato con la referente dell'area di Bergamo, che davvero il 22 settembre sia la data ultima per l'apertura del nostro ufficio, c'è grande attesa, ha creato forti disagi soprattutto per le persone più anziane e fragili.
1: Iniziative per quanto riguarda i giovani con delle risorse, con 40.000 euro di risorse, scusate, e poi anche interventi per quanto riguarda gli anziani.
2: Sì, anche questo progetto sui giovani e gli adolescenti ci teniamo molto, abbiamo investito sulla parte corrente 40.000 euro, è il quarto anno di attività, siamo partiti dopo il Covid, ma abbiamo dato la gestione di questo progetto a una cooperativa con degli educatori molto bravi, è partita l'educativa di strada che ha intercettato lo scorso anno una cinquantina di preadolescenti nei luoghi di ritrovo, è partito lo spazio compiti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, insomma c'è molta attenzione, parliamo spesso di preadolescenti o ragazzi che si chiudono in casa, noi andiamo a intercettarli nei luoghi di ritrovo. L'estate è stato un periodo intenso sotto questo profilo, anche la sera gli educatori erano disponibili sul territorio per intercettare questi ragazzi che cercano sempre luoghi di ritrovo per stare insieme.
1: Senta, non è un tranello, però non posso chiederle, non chiederle. BRT lo sa che non posso non chiederle.
2: Mi aspettavo questa domanda, siamo ormai alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico e quindi c'è fermento, c'è tanta attesa anche per questa nuova linea che passa sul nostro territorio, qui noi abbiamo sempre dato il benvenuto positivamente. Per noi è una risorsa, è partita nel mese di agosto con alcuni inghippi sul nostro territorio, grandi criticità non le abbiamo. Spero che sia un vantaggio per i pendolari e chi lavora a Bergamo, per gli studenti che vanno verso Bergamo. Abbiamo sottoscritto una convenzione per calmierare i prezzi con ATB e quindi speriamo davvero che da lunedì anche questa nuova infrastruttura, al netto di tutte le criticità, ma siamo in contatto con ATB e con i dirigenti per perfezionarlo al meglio. Spero che su tutta la tratta piano piano vada, come dire, ad intensificare, a limare le criticità. Come tutte le cose nuove, abbiamo bisogno di farle partire, ma dobbiamo anche credere e sperare che queste nuove infrastrutture che guardano una mobilità più sostenibile siano davvero, come dire, performanti per la collettività.
1: Grazie a Corrado Quarti, sindaco di Osio Sotto, per essere stato con noi. Un saluto a lei e ai suoi cittadini.
2: Grazie, arrivederci.
1: E noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19:30 in studio con Simona Befani. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
5: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: le italiane sono belle.
1: Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano.
0: Radio Alta, musica grande.
2: Sembra strano anche a me.

0: torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Radio Alta.

Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV. Talk about, talk about.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Buongiorno, bentrovati Bergamo TG, benvenuti anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale la cronaca con la notizia di un tragico incidente nella notte lungo la statale 42 all'altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato poco prima delle 2 dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni, Moira Archetti, residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida della travettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto insieme ai vigili del fuoco. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Treviglio. Restano ad accertare le cause che hanno portato al violento scontro frontale. Le immagini della videosorveglianza del distributore potrebbero dare indicazioni utili per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ed ora parliamo invece di alcune strade della città che risultano poco illuminate. La segnalazione arriva soprattutto dai ciclisti ma anche dai pedoni. Luci brillanti sui piani per la mobilità sostenibile, ma ombre sempre più fitte sulle strade della città. A Bergamo il dibattito sull'incentivo alle due ruote e sulla tutela dei pedoni finisce per scontrarsi con una realtà ben diversa appena scende la sera. Con l'autunno ormai alle porte, le giornate che si accorciano rapidamente, percorrere le vie cittadine a piedi o in sella ad una bici sta diventando un percorso ad ostacoli. Negli ultimi anni il Comune ha impresso una forte accelerazione al piano di efficientamento energetico, potenziando la rete e installando la nuova tecnologia LED in numerosi quartieri. Una scelta ecologica pensata per tagliare consumi ed emissioni, che nell'impiego pratico sta però mostrando più di un limite. Il problema non è soltanto l'intensità della luce, ma la sua resa. Le tonalità troppo fredde e una progettazione che in diversi casi vede i lampioni posizionati a distanze eccessive creano un effetto macchia di leopardo. Si passa da sprazzi di forte luminosità a veri e propri coni d'ombra profonda, dove la visibilità crolla a zero. Un'insidia costante per chi si sposta in bicicletta o a piedi.
2: E se nella bella stagione magari la visibilità è un pochettino, è maggiore, è chiaro che nella stagione è più fredda, autunno, inverno, e il ciclista, sebbene segnalato, sebbene ben vestito e con colori sgargianti, ecco, sicuramente rischia.
1: Ma c'è un secondo effetto collaterale. Strade male illuminate spaventano i residenti, spingendoli ad evitare determinati percorsi dopo una certa ora. Il risultato è inevitabile. Vie deserte, meno presidiate e per questo potenziale teatro di microcriminalità o degrado. La mappa delle criticità è vasta. A tracciarla sul campo sono in prima fila i ciclisti dell'associazione Arimi, che mettono l'accento su arterie strategiche a partire da Borgo Palazzo. Nelle periferie la situazione si fa ancora più complessa, con intere vie che al calare della notte diventano quasi impraticabili per la mobilità dolce.
2: Bisogna anche considerare il grado di illuminazione proprio per dare ai ciclisti una certa sicurezza. E senza dubbio bisogna controllare in primis la conformità di quella che è la situazione reale a quelli che sono i minimi previsti dalle norme, e dove non fossero rispettati questi gradi di illuminazione allora intervenire.
1: E ci colleghiamo con Claudia Aratti, presidente di Arimi, ben ritrovata.
3: Ciao Paola, buongiorno a tutti.
1: Grazie per questo viaggio in alcune vie della città. Appunto, chiaramente il fatto che sia stata questa rivoluzione anche dell'illuminazione urbana, non soltanto a Bergamo, tra l'altro praticamente in tutti i paesi della provincia di Bergamo, ha portato da un lato naturalmente quello di poter essere meno inquinanti dal punto di vista ambientale, dall'altro però qualche piccolo, diciamo, disagio, perché in alcune zone davvero queste luci sono fioche, sono praticamente quasi inesistenti.
3: Sì, l'abbiamo proprio voluto dimostrare con questa breve uscita in una sola parte piccola della città, però sappiamo essere un problema attenzionato sicuramente dall'amministrazione. Ci farebbe piacere davvero sottolineare alla vigilia dell'avvio della settimana europea della mobilità quanto una buona illuminazione renda davvero la città accessibile o meno accessibile. Specialmente, parlo da donna, in certe situazioni non penso tanto alla luce che mi aiuta a prevenire l'incidente quanto alla sicurezza proprio personale, e mi domando anche se in certe situazioni sui tavoli dei decisori ci si rende conto che non deve essere il ciclista a compensare la mancanza di illuminazione. Noi lo facciamo a prescindere, noi circoliamo comunque illuminati, dotati di quanto previsto dagli articoli del codice della strada, ma questo non deve essere la compensazione alla mancanza di una illuminazione pubblica efficiente ed efficace.
1: Abbiamo visto alcune zone proprio centrali, per non parlare dei quartieri, che quelli appunto sono ancora più penalizzati da questo punto di vista, proprio per permettere la libera circolazione anche nelle fasce serali, anche di prima serata, perché quando arriva purtroppo diciamo l'autunno, sappiamo bene che le giornate si accorciano e naturalmente il buio arriva prima, la sera, quindi sì. Per poter circolare liberamente in bicicletta ma anche a piedi, e quindi rendere presidiati i quartieri, le vie della città, servirebbe forse magari un occhio d'attenzione anche sul fronte della luce e dell'illuminazione.
3: Assolutamente, assolutamente sì, ciò appunto non toglie che chi la sera utilizza la bicicletta, o anche i runners, perché io ne ho incontrati durante questo breve giro, si devono comunque dotare di dispositivi per rendersi visibili. Però davvero speriamo che ci si metta un occhio di riguardo in più e si rivalutino davvero i quartieri, come hai detto bene, e tante viette che sono vie molto tranquille, ma tante volte sono i percorsi più brevi per spostarsi, e insistiamo tanto sul percorso casa-lavoro, specialmente perché nelle ore serali magari casa-scuola no, però se vogliamo far sì che la gente scelga la bicicletta per andare a lavorare anche nei mesi invernali in cui il buio viene prima, pensiamo anche a metterli in condizioni di rincasare in sicurezza, sia in termini di incidentalità sia in termini proprio di sicurezza personale.
1: Grazie a Claudia Ratti per questo intervento.
3: Grazie.
1: Telegiornale. Avremo poi modo di parlare con l'avvio anche dell'anno scolastico e di tutti i vari problemi legati alla viabilità, e vedremo anche diciamo la prova generale, l'abbiamo fatta in questi giorni, vedremo invece la prima per quanto riguarda il BRT con l'inizio della scuola. Cambiamo argomento, la cronaca ancora si spaccia per carabinieri con un tesserino falso, convince così un'anziana di almeno San Bartolomeo a mostrargli i suoi preziosi per un controllo e le ruba 1.450 euro e gioielli di famiglia. Protagonista della vicenda, un 19enne egiziano residente a Napoli, arrestato dai veri carabinieri poco dopo i fatti. Militari della sezione operativa di Bergamo, impegnati in un servizio antirapina in Borghese, hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto e lo hanno seguito fino al Milanese, dove lo hanno bloccato. La perquisizione ha permesso di recuperare l'intera refurtiva, inclusa la fede nuziale del defunto marito della vittima, subito restituita alla donna, e la placca contraffatta. Il 19enne è stato trasferito nel carcere di Bergamo. Vegetazione e sassi nel torrente Morla a Borgo Palazzo, c'è preoccupazione fra i cittadini che ci segnalano la situazione. A due anni dal violento nubifragio che colpì Bergamo provocando pesanti allagamenti, devastando diversi quartieri, i cittadini continuano ad osservare con costante timore le condizioni dei corsi d'acqua urbani, specialmente in coincidenza con le forti piogge. La paura di rivivere quei momenti resta alta e porta la popolazione a monitorare da vicino i punti più critici della rete idrica cittadina. La situazione appare emblematica all'interno del Parco del Galgario, nel quartiere di Borgo Palazzo.
4: Ecco, qui non è soltanto l'erba che c'è fuori, che è giustificabile perché c'è terra per cui crescono gli alberi, sono cresciuti e crescono anche nell'alveo del fiume, e quella è la pericolosità, perché se si alza l'acqua di un paio di metri, ritengo che tutta questa erba potrebbe perlomeno essere portata a valle e questo è un grosso pericolo.
1: Le condizioni di questo tratto del Morna non sono critiche, ma potrebbero diventarlo. La vegetazione è cresciuta in modo incontrollato lungo il letto, invadendo ampiamente il corso d'acqua e riducendone la sezione utile per il deflusso.
4: Molti sassi, il fiume è stato un po' dirottato verso il muro e naturalmente viene su sui lati solo quando l'acqua sale di un metro, viene a coprire tutto questo verde.
1: A segnalare lo stato delle cose con profonda preoccupazione sono Severino Galbiati e la moglie Renata, residenti che ricordano ancora chiaramente i danni subiti 2 anni fa con l'allagamento del proprio scantinato.
5: Non è solo nostra la preoccupazione, è di tutto il vicinato, perché noi siamo ancora in ballo con le muffe che non sono rientrate.
1: I due coniugi si sono fatti portavoce di un sentimento ampiamente condiviso da molti altri abitanti della zona, inoltrando formale segnalazione anche agli uffici del comune del consorzio di bonifica.
4: Oltre alle piante ci sono deposito di sassi e sabbia che sono stati trascinati 2 anni fa e da quelli non hanno fatto niente praticamente, non li hanno asportati, non li hanno rimossi.
1: Il timore diffuso è che l'accumulo prolungato di verde selvaggio, ramaglie e salvia possa trasformarsi in un vero e proprio imbuto pericoloso alla prima precipitazione eccezionale. I quartieri colpiti in passato attendono ora un rapido intervento di pulizia e manutenzione del torrente, indispensabile per prevenire nuove esondazioni e restituire la dovuta sicurezza all'intera area.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Ben ritrovati ascoltatori di Bergamo TV, come sempre un piacere salutare anche coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e dare il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, un famoso neurologo, eccolo qua inquadrato direttamente dalla clinica Quarenghi di San Pellegrino, il nostro dottor Giovanni Pietro Salvi, perché poi questo è il tuo nome vero, reale. Buongiorno dottore, come stai innanzitutto?
8: Bene, grazie, buongiorno a tutti, a te Fabrizio.
7: Allora, hai smaltito le fatiche di questo agosto che per te è sempre molto impegnativo con le tante manifestazioni della Coppa Quarenghi, poi ne parleremo, prima parliamo di Atalanta, però ti sei ripreso dottore?
8: Sì, mi sono ripreso, ma è stata una fatica, diciamo, piacevole, perché quando ci sono di mezzo i ragazzi che rincorrono il pallone, quella sfera volante che tutti amano e per cui il mondo impazzisce, e ci divertiamo.
7: Ecco, poi proprio da neurologo hai detto il mondo impazzisce per il calcio e ieri è stato presentato Rowe, che lo ricordiamo è l'acquisto più oneroso della lunga storia atalantina, erede di Lukman. No, io ho le mie qualità, ha detto, grazie a Maurizio Corriga, bentornato anche a lui in regia, e a Renato Pedretti. Questi calciatori vivono in un mondo loro un po' parallelo, da neurologo, oppure tu hai visto i giovani, ne hai visti tanti, poi parleremo anche di alcuni momenti veramente speciali nei tanti tornei. La tua valutazione, perché poi noi ne parliamo al bar, siamo esseri normali, comuni, dottore, illuminaci un po' sotto questo aspetto.
8: Vabbè, innanzitutto sono sempre dei ragazzi che vivono dei momenti di vita straordinari, per cui hanno mille stimoli, mille emozioni, mille interessi, e il pallone è la loro strada, è la loro guida, per cui vivono delle esperienze straordinarie che i comuni mortali non vivono, e quindi bisogna riuscire a capirli, a comprenderli e anche ad aiutarli, perché non è facile vivere in un mondo pieno di stimoli, di emozioni a quel livello, per cui bisogna dargli fiducia e seguirli nel loro percorso, perché quello che è importante è il percorso che fanno. Questo nuovo giocatore che è arrivato all'Atalanta ha fatto un bel percorso, e se mantiene le previsioni che hanno su di lui, credo che sarà un bel acquisto per l'Atalanta e porterà energia e brio, perché il calcio ha bisogno di energia e di brio per creare emozioni e suscitare degli entusiasmi nei tifosi e negli addetti ai lavori.
7: Addirittura lui ha detto: Sarri è un allenatore che mi farà crescere. Poi, in merito ai problemi caratteriali, chi mi conosce sa la verità. E poi c'è l'occhiello con il direttore sportivo Giuntoli, che era presente naturalmente alla conferenza stampa, si è già distinto per il suo atteggiamento in campo e fuori. Io poi ti vedevo al campo sportivo di San Pellegrino, parlavi con i ragazzi e l'atteggiamento, credo, dottore, che sia un aspetto fondamentale, anche perché loro vivono questa situazione di assoluto privilegio, sono le autentiche star del mondo contemporaneo e non è facile rimanere con i piedi per terra. Queste sono delle immagini esclusive che abbiamo il piacere di proporvi con Luca Percassi, anche con il nostro presidente Antonio Percassi. Qual è il tuo pensiero proprio da un punto di vista umano?
8: Penso proprio che questi ragazzi, vivendo delle situazioni straordinarie, devono essere aiutati. Io penso che l'aiuto sia fondamentale, perché non è normale per un ragazzo vivere queste situazioni, per cui devono adattarsi a mille stimoli, a mille emozioni, a mille situazioni esaltanti e anche deprimenti. Io sono contento che c'è Sarri all'Atalanta, perché è un allenatore che è

0: uno che al termine della gara non inventa nulla, dice le cose come stanno, o dice che se giochiamo così ne vinceremo poche. Dopo la vittoria, te la ricordi, all'ultimo secondo, all'ultimo istante, l'ultimo, contro il Bologna, ha fatto sorridere tutti. Però è raro, sarà l'esperienza, caro dottor Salvi, che lo porta a essere così sereno, anche molto molto realista.
1: Eh sì, sai, Sarri secondo me è un uomo di esperienza, per cui è un allenatore ormai, diciamo, arrivato, che sa come va il calcio, sa come bisogna intrattenere i rapporti con i giocatori, con la stampa. È inutile creare false illusioni, meglio tenere i piedi per terra e programmare partita dopo partita la crescita della squadra, perché lui è appena arrivato, quindi bisogna dargli il tempo anche all'allenatore di conoscere la squadra, di impostare gli schemi. Bisogna dare il tempo che i giocatori apprendano i suoi schemi, perché sai, il famoso detto è che se si vince è merito dei giocatori, se si perde è merito dell'allenatore. Allora diamo tempo all'allenatore in maniera che possa vincere e portare serenità ed entusiasmo a questa squadra.
0: Ecco, oh, è quasi un motto alla parola Nereo Rocco. Te lo ricordi Nereo Rocco sulla panchina di una squadra che ti è anche abbastanza cara, se non sbaglio, giusto? Il Paron di Trieste, il Paron di Trieste.
1: Il Paron è stato il primo allenatore a portare una Coppa dei Campioni in Italia, perché vinse col Milan la Coppa dei Campioni ed era la prima volta.
0: Ti ho dato un bel assist, ti ho dato un bel assist.
1: Sì. Il Paron è un mito per tutti gli allenatori, che poi faceva di contrasto all'altro mito, Elenio Herrera dell'Inter. Per cui
0: che voi e San Pellegrino conoscete benissimo, insomma, è stato lo scopritore, se vogliamo, di San Pellegrino. Ricordiamo che è l'acquisto naturalmente Rowway più costoso, poi c'è Elbil Alturè e Scamacca. E per domani sera alle 20.45 noi saremo presenti con Carlo Canavesi, io sarò sulle frequenze di Radio Alta. Sarri sfoglia la margherita, che sì, Ederson e Pasalic. Però lo sai, al giorno d'oggi, tu sei un neurologo, tutti vogliono la torta pronta senza neanche metterla nel forno. Visto l'orario, ci sta questo concetto. Invece un po' di calma, credo, dottore, che ci voglia, o sbaglio? Cioè, è arrivato Sarri, dall'oggi al domani fa la quadratura del cerchio, non è proprio così anche nella vita?
1: No, in tutte le cose ci vuole il suo tempo, anche nel pallone ci vuole il suo tempo, per formare una squadra ci vuole il suo tempo, per creare l'amalgama, quello che Massimino voleva comprare ai tempi di Catania, ci vuole il suo tempo, e per cui è importante che Sarri venga lasciato lavorare in pace e non avere troppa fretta, perché la fretta è cattiva consigliera. Si eliminano giocatori che sono bravi per troppa fretta, si eliminano allenatori che sono bravi per troppa fretta. Quindi aspettiamo. Io penso che la squadra entrerà nel pieno delle sue potenzialità a dicembre. Vedrà che dopo questi mesi.
0: Hai detto tutto, insomma, hai tranquillizzato i nostri tifosi. Però c'è un dato di fatto: chi è stato premiato come il calciatore del mese? Ormai si parla solo in inglese, anche lì a San Pellegrino, ospitate l'Helsinki, ospitate squadre internazionali. Il giocatore del mese è con le parate a raffica, come titola l'Eco di Bergamo a pagina 50, Marco Carnesecchi, miglior nerazzurro del mese di agosto. Bravo Carnesecchi, però è un indizio, è un segnale, o sbaglio, quando il portiere è il migliore in campo, è il giocatore del mese?
1: Quando il portiere è il migliore bisogna anche preoccuparsi un po', però tutte le grandi squadre partono sempre dal grande portiere. Se una squadra non ha un bel portiere, non ha un portiere forte, è difficile che diventi una grande squadra. L'Atalanta ha questa fortuna di avere in Carnesecchi un portiere, diciamo, di talento, di futuro, e prima o dopo lo porteranno anche in nazionale, vedrai. Per cui sono molto contento, e il portiere è quello che dà la garanzia alla squadra, soprattutto alla difesa, perché quando hai un portiere forte

0: la difesa, i difensori sono più tranquilli, sono più sereni e giocano meglio, oltre al fatto che deve essere anche capace di dirigere la difesa, perché non è solo, non so, non è solo il centrale, che dirige la difesa, anche il portiere è fondamentale. E l'Atalanta ha questa fortuna, per cui viva carne secchi.
1: Indubbiamente, l'Eco di Bergamo parla del rinnovo di Scalvini, prolungamento fino al 2030. Poi si parla dell'attacco, perché poi, sai, ci sono sempre i malpancisti, dottore. Bisogna acquistare, andiamo al mercato a tutti i costi. Bisogna acquistare. È arrivato Elmas, è arrivato Kessié. È arrivato Rowe e l'Eco di Bergamo ci ricorda che ci sono 8-9 giocatori per tre posti, attacco ricco e duttile. Cosa si vuole di più se guardiamo anche in casa altrui? Punto di domanda me lo dice anche l'amico Aldo da Colognola, un nostro fedelissimo. Ciao Aldo, grazie per essere con noi. Cosa ne pensi, dottore? Insomma, più di così la
0: Io
1: società
0: penso che.
1: poteva fare, ma è mancato qualcosa forse?
0: Ma no, bisogna dare fiducia a questi giocatori, perché se hai 9 giocatori per 3 posti, quando mai giocano? C'è qualcuno che non gioca, e questo non va bene, perché il calciatore vuole sempre giocare, quindi bisogna dare fiducia a questi giocatori, prendere per ogni partita il meglio e osservare come vanno durante il percorso, perché ci sono allenatori che vanno in forma nei primi mesi del campionato, altri che vanno in forma a metà campionato e altri alla fine. Per cui cara grazia ad avere questa abbondanza, e quindi bisogna usarla nel migliore dei modi. E poi se devi comprare, bisogna comprare il meglio rispetto a quello che hai, perché
1: Hai
0: se
1: detto
0: compri
1: tutto,
0: tanto per
1: credo.
0: comprare. Non fate il nome, ma c'era una squadra che ai tempi aveva 40 giocatori, ne comprava uno ogni 15 minuti, ma non erano giocatori da squadra come era quella. Per cui se bisogna comprare, bisogna comprarne pochi, ma buoni.
1: Pochi ma buoni, il tormento del professor Caudano sull'Eco di Bergamo, anzi sul sito Corner. Con Stefano Corsi, non aggiungo altro, se no poi non vi abbonate. Dottore, abbiamo 90 secondi per parlare di cos'è accaduto. Io partirei, se Maurizio Corriga e Renato Pedretti sono d'accordo, da questa immagine che mi ha veramente commosso. Gli insuperabili Bergamo che vincono la settima Dream Cup. È un momento emozionante, Clara Mondonico con te al centro della foto, perché non c'è solo la Coppa Quarenghi, il Quarenghi femminile, e le tante iniziative, il Dream Cup Mondonico. Dottore, chapeau,
0: Eh sì,
1: emozionante.
0: questo è un regalo, è un messaggio, è un compito che mi ha lasciato Emiliano prima di lasciarci, e cerco di portarlo avanti. Lui voleva che giocassero anche i disabili, e allora per loro abbiamo inventato questa Dream Cup con il miglior giocatore, che viene premiato con la Garrincha Cup, perché ricordo che Garrincha, che è stato uno dei grandi del Brasile insieme a Pelé, Didier Vavá, Garrincha era un disabile, era affetto da poliomielite e aveva l'arto più corto di 10 centimetri, che gli permetteva quelle finte straordinarie che mettevano seduti i difensori. Per cui siamo molto orgogliosi di questa Garrincha Cup e di questo Dream Cup, insieme a tutte le altre manifestazioni che abbiamo fatto, perché sai, stare con questi ragazzi che hanno i loro sogni nei tacchetti delle scarpe e la passione nel cuore, assicuro che è come una medicina, è una medicina per tutte le storture che vediamo nella nostra società. I ragazzi che hanno ancora questo entusiasmo, questo genuino vivere il mondo del calcio, creano veramente tanta passione e tanto amore per il calcio.
1: Guarda la regia cosa si sta dedicando, insomma, praticamente tutte le manifestazioni che ci sono state in attesa poi della 20ª edizione. Tra l'altro noi di Bergamo TV vi abbiamo dato ampio spazio con tutta una serie di speciali, l'ultimo con Eleonora Cappelli. Dottore, ti lascio il tuo lavoro, ti ringrazio per la disponibilità, sempre gentile e cortese. Ma grazie.
0: E ti aspetto per il premio al medico dello sport, perché ti ricordo che il premio Quarenghi al medico dello sport è il premio Nobel della medicina sportiva. E quest'anno avremo un cardiologo di fama internazionale che verrà a ritirare il premio e sarà invitato.
1: Grazie mille dell'invito pubblico. Il giorno lo possiamo dire? Lunedì, se non
0: sbaglio. Lunedì 5 ottobre.
1: Perfetto, o me lo segno. Grazie mille, dottore, buon lavoro. Salutami tutti.
0: Buon lavoro a voi.
1: Grazie mille al dottor Salvi, come sempre grazie a voi. Domani presenteremo la partita contro il Cagliari con Zavi Iacobelli. Buona giornata a tutti.
2: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
3: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: just want my horse back.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Sono le 13:59.
1: Spot, spot.
0: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
3: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play.
4: In Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che

0: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
1: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
0: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
1: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
2: Su Radio Alta arriva.

0: la musica grande. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca con la notizia di un tragico incidente nella notte lungo la statale 42 all'altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato poco prima delle 2 dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni, Moira Archetti, residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida della travettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto insieme ai vigili del fuoco. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Treviglio. Restano ad accertare le cause che hanno portato al violento scontro frontale. Le immagini della videosorveglianza del distributore potrebbero dare indicazioni utili per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ed ora parliamo invece di alcune strade della città che risultano poco illuminate. La segnalazione arriva soprattutto dai ciclisti ma anche dai pedoni. Luci brillanti sui piani per la mobilità sostenibile, ma ombre sempre più fitte sulle strade della città. A Bergamo il dibattito sull'incentivo alle due ruote e sulla tutela dei pedoni finisce per scontrarsi con una realtà ben diversa appena scende la sera. Con l'autunno ormai alle porte, le giornate che si accorciano rapidamente, percorrere le vie cittadine a piedi o in sella ad una bici sta diventando un percorso ad ostacoli. Negli ultimi anni il Comune ha impresso una forte accelerazione al piano di efficientamento energetico, potenziando la rete e installando la nuova tecnologia LED in numerosi quartieri. Una scelta ecologica pensata per tagliare consumi ed emissioni che nell'impiego pratico sta però mostrando più di un limite. Il problema non è soltanto l'intensità della luce ma la sua resa. Le tonalità troppo fredde e una progettazione che in diversi casi vede i lampioni posizionati a distanze eccessive creano un effetto macchia di leopardo. Si passa da sprazzi di forte luminosità a veri e propri coni d'ombra profonda dove la visibilità crolla a zero. Un'insidia costante per chi si sposta in bicicletta o a piedi.
2: E se nella bella stagione magari la visibilità è un pochettino, è maggiore, è chiaro che nella stagione è più fredda, autunno, inverno, il ciclista, sebbene segnalato, sebbene ben vestito e con colori sgargianti, sicuramente rischia.
1: Ma c'è un secondo effetto collaterale. Strade male illuminate spaventano i residenti, spingendoli ad evitare determinati percorsi dopo una certa ora. Il risultato è inevitabile. Vie deserte, meno presidiate e per questo potenziale teatro di microcriminalità o degrado. La mappa delle criticità è vasta. A tracciarla sul campo sono in prima fila i ciclisti dell'associazione Arimi, che mettono l'accento su arterie strategiche a partire da Borgo Palazzo. Nelle periferie la situazione si fa ancora più complessa, con intere vie che al calare della notte diventano quasi impraticabili per la mobilità dolce.
2: Bisogna anche considerare il grado di illuminazione proprio per dare ai ciclisti una certa sicurezza. E senza dubbio bisogna controllare in primis la conformità di quella che è la situazione reale a quelli che sono i minimi previsti dalle norme. E dove non fossero rispettati questi gradi di illuminazione, allora intervenire.
1: Vegetazione e sassi nel torrente Morla a Borgo Palazzo. C'è preoccupazione fra i cittadini che ci segnalano la situazione. A 2 anni dal violento nubifragio che colpì Bergamo provocando pesanti allagamenti e devastando diversi quartieri, i cittadini continuano ad osservare con costante timore le condizioni dei corsi d'acqua urbani, specialmente in coincidenza con le forti piogge. La paura di rivivere quei momenti resta alta e porta la popolazione a monitorare da vicino i punti più critici della rete idrica cittadina. La situazione appare emblematica all'interno del Parco del Galgario nel quartiere di Borgo Palazzo.
3: Ecco, qui non è soltanto l'erba che c'è fuori, che è giustificabile perché c'è terra per cui crescono gli alberi, sono cresciuti e crescono anche nell'alveo del fiume, e quella è la pericolosità, perché se si alza l'acqua di un paio di metri ritengo che tutta questa erba possa essere, potrebbe perlomeno essere portata a valle, e questo è un grosso pericolo.
1: Le condizioni di questo tratto del Morna non sono critiche, ma potrebbero diventarlo. La vegetazione è cresciuta in modo incontrollato lungo il letto, invadendo ampiamente il corso d'acqua e riducendone la sezione utile per il deflusso.
3: Molti sassi, il fiume è stato un po' dirottato verso il muro e naturalmente viene su sui lati solo quando l'acqua sale di un metro, viene a coprire tutto questo verde.
1: A segnalare lo stato delle cose con profonda preoccupazione sono Severino Galbiati e la moglie Renata, residenti che ricordano ancora chiaramente i danni subiti 2 anni fa con l'allagamento del proprio scantinato.
4: Non è solo nostra la preoccupazione, è di tutto il vicinato, perché noi siamo ancora in ballo con le muffe che non sono rientrate.
1: I due coniugi si sono fatti portavoce di un sentimento ampiamente condiviso da molti altri abitanti della zona, inoltrando formale segnalazione anche agli uffici del comune e del consorzio del bonifica.
3: Oltre alle piante ci sono deposito di sassi e sabbia che sono stati trascinati 2 anni fa, e da quelli non hanno fatto niente praticamente, non li hanno asportati, non li hanno rimossi.
1: Il timore diffuso è che l'accumulo prolungato di verde selvaggio, ramaglie e salvia possa trasformarsi in un vero e proprio imbuto pericoloso alla prima precipitazione eccezionale. I quartieri colpiti in passato attendono ora un rapido intervento di pulizia e manutenzione del torrente, indispensabile per prevenire nuove esondazioni e restituire la dovuta sicurezza all'intera area.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
6: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Play Today. Massima rotazione.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia e i messaggi della politica italiana, che poi discute di caro carburanti e legge elettorale.
4: Ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York. Una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Sorantelli.
3: Tensione altissima in Medio Oriente, anche sul fronte dello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Ora hanno il pieno controllo dell'intero litorale. Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Lo evidenzia l'Istat spiegando che è al livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come è record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità con una crescita di 155.000 unità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,09% a quota 87 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, ultima partenza per l'Italia della pallavolo negli europei maschili. Ieri a Napoli netto 3-0 con la Svezia, in tribuna anche il capo dello Stato Mattarella.
5: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti e le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Da Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alto e Teo Mangione.
7: È proprio così. Si riparte
8: dalle 7 alle 9
6: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
7: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
9: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione. Ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Si balla con Jugel insieme a Imael Angel e Ultra Nate e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Bergamo per 3 giorni, da oggi a domenica, è pronta a festeggiare gli alpini bergamaschi per i 105 anni della sezione provinciale delle Penne Nere. Sentiamo.
2: Oltre 13.000 penne nere sono attese a Bergamo nel fine settimana per il raduno del secondo raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. L'evento riunirà le sezioni della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e della Svizzera e coinciderà con la 41esima adunata sezionale e con il 105esimo anniversario della fondazione della sezione di Bergamo. Saranno 3 giorni di festa e ricordo per il popolo bergamasco che ama da sempre gli alpini, ha sottolineato il presidente dell'ANA Orobica, Giorgio Sonzoni. Venerdì 11 settembre alle 10.30 sul sentierone a Bergamo è in calendario l'inaugurazione della protezione civile e dell'unità operativa del gruppo di intervento medico-chirurgico della sanità alpina. Al centro culturale San Bartolomeo apriranno invece le mostre dal titolo 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e Centro Studi Secondo Raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 nel Palazzo Municipale di Bergamo è previsto il saluto delle autorità civili, seguito dalla deposizione di un omaggio floreale al monumento dedicato ai fratelli Calvi. Alle 17 gli onori alle autorità, ai gonfaloni, all'abaro nazionale dell'ANA, poi l'alza bandiera e gli onori ai caduti al monumento degli alpini e il corteo fino alla Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto. Alle 18 nella chiesa di San Bartolomeo il vescovo Monsignor Francesco Beschi presiederà la messa. Dalle 20.30 le fanfare ANA della sezione di Bergamo si esibiranno nel centro del capoluogo, mentre dalle 23 per il gran finale si riuniranno in piazzale Alpini. Domenica la grande sfilata per le vie di Bergamo partirà alle 10.30 dal Chorus Life. Potrà essere seguita in diretta sulla nostra emittente. Domani sera, venerdì 11 alle 21, sempre su Bergamo TV, verrà inoltre trasmesso il Gala Alpino, con cui sabato scorso al Teatro Donizetti si sono aperti ufficialmente gli appuntamenti della dunata sezionale. Tra gli ospiti il generale Alberto Vezzoli, il primo bergamasco comandante delle truppe alpine. Una serata con uno scopo solidale, raccogliere fondi per la riqualificazione della Casa Alpina di Endine, che ospita persone con disabilità.
1: Occhiali da vista in dono a chi vive in povertà, la sfida di due amiche ottiche, Laura e Clara.
3: Mettere a fuoco la vita a volte parte proprio dalla vista. Un paio di occhiali per chi ha perso il lavoro, la casa e non riesce ad arrivare alla fine del mese può rappresentare una spesa del tutto impossibile. Osservando da vicino questa realtà, Laura e Clara, due amiche ottiche, hanno deciso di realizzare un sogno professionale che unisse al loro lavoro una forte piega solidale.
4: Il progetto nasce da due amiche ottiche che lavorano insieme da più di 20 anni e hanno deciso di creare qualcosa di bello mettendo a disposizione di tutti sia le competenze ma anche la voglia di fare solidarietà.
3: L'attività ha trovato casa nel quartiere Carnovali, una scelta non casuale, pensata proprio per intercettare il bisogno e le fragilità della zona.
5: E tra tante zone di Bergamo, anche più belle, noi abbiamo scelto questa zona proprio per rendere più viva la zona commerciale e la parte di solidarietà.
3: Il progetto è semplice e punta a creare un circolo virtuoso. Parte dal dono di montature dismesse da parte dei cittadini, a cui si aggiunge l'impegno del negozio nel donare le lenti a chi ha un ISEE inferiore ai 10.000 euro e alle persone senza dimora, segnalate da associazioni come la Caritas.
5: E sistemiamo le montature, diamo una lucidata sui modelli in metallo, cambiamo i naselli, terminali, cerchiamo di renderli più nuovi possibili.
4: Perché quando entrano qui magari a volte entrano in punta di piedi e si vergognano, ma noi cerchiamo sempre di metterli a proprio agio, quindi poi facendo il controllo capiscono che possono tranquillizzarsi. Mentre scelgono gli occhiali, alcuni decidono anche di raccontarci qualcosa di loro.
3: È proprio in questo negozio che abbiamo incontrato Luca, un nome di fantasia arrivato qui per riavere la vista di cui aveva bisogno e che ci ha raccontato la sua storia di difficoltà e rinascita.
6: Dopo essermi trovato per strada ho messo rotto alla Caritas, ho chiesto indicazioni dove posso rivolgermi per un paio d'occhiali e mi hanno dato questo indirizzo. Solo che vivendo per strada me li hanno rubati e sono rimasto senza. Vedere male non è bello. Quando si vive anche per strada, cioè l'imprevisto si è dietro l'angolo. Sono 2 anni e mezzo che vivo per strada. perso lavoro, perso casa, perso tutto, ma il mio futuro adesso magari con un paio di occhiali che si vedono meglio, una prospettiva in più anche per avere la patente con guida con lenti, cioè trovare un posto di lavoro e ripartire da capo, partire dal zero non è semplice, però il mio futuro non è vivere per strada.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
10: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 3 4979. Sabato orario continuato.
7: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia.
4: L'apocalisse di New York comincia alle 8:46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9:56 crolla la torre sud, alle 10:28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'attacco di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, assicura la Premier Meloni. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita.
5: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi. E poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Andrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva da riccia alle porte della capitale ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, lo evidenzia l'Istat. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE 1000 guadagna l'1,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
1: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta.

0: Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
1: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
5: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
7: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La cronaca con la notizia di un tragico incidente nella notte lungo la statale 42 all'altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato poco prima delle 2 dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni, Moira Archetti, residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida della travettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto insieme ai vigili del fuoco. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Treviglio. Restano ad accertare le cause che hanno portato al violento scontro frontale. Le immagini della videosorveglianza del distributore potrebbero dare indicazioni utili per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ed ora parliamo invece di alcune strade della città che risultano poco illuminate. La segnalazione arriva soprattutto dai ciclisti ma anche dai pedoni. Luci brillanti sui piani per la mobilità sostenibile, ma ombre sempre più fitte sulle strade della città. A Bergamo il dibattito sull'incentivo alle due ruote e sulla tutela dei pedoni finisce per scontrarsi con una realtà ben diversa appena scende la sera. Con l'autunno ormai alle porte, le giornate che si accorciano rapidamente, percorrere le vie cittadine a piedi o in sella ad una bici sta diventando un percorso ad ostacoli. Negli ultimi anni il Comune ha impresso una forte accelerazione al piano di efficientamento energetico, potenziando la rete e installando la nuova tecnologia LED in numerosi quartieri. Una scelta ecologica pensata per tagliare consumi ed emissioni che nell'impiego pratico sta però mostrando più di un limite. Il problema non è soltanto l'intensità della luce ma la sua resa. Le tonalità troppo fredde e una progettazione che in diversi casi vede i lampioni posizionati a distanze eccessive creano un effetto macchia di leopardo. Si passa da sprazzi di forte luminosità a veri e propri coni d'ombra profonda dove la visibilità crolla a zero. Un'insidia costante per chi si sposta in bicicletta o a piedi.
3: E se nella bella stagione magari la visibilità è un pochettino, è maggiore, è chiaro che nella stagione è più fredda, autunno, inverno, il ciclista, sebbene segnalato, sebbene ben vestito e con colori sgargianti, ecco, sicuramente rischia.
2: Ma c'è un secondo effetto collaterale. Strade male illuminate spaventano i residenti, spingendoli ad evitare determinati percorsi dopo una certa ora. Il risultato è inevitabile. Vie deserte, meno presidiate e per questo potenziale teatro di microcriminalità o degrado. La mappa delle criticità è vasta. A tracciarla sul campo sono in prima fila i ciclisti dell'associazione Arimi, che mettono l'accento su arterie strategiche a partire da Borgo Palazzo. Nelle periferie la situazione si fa ancora più complessa, con intere vie che al calare della notte diventano quasi impraticabili per la mobilità dolce.
3: Bisogna anche considerare il grado di illuminazione proprio per dare ai ciclisti una certa sicurezza. E senza dubbio bisogna controllare in primis la conformità di quella che è la situazione reale a quelli che sono i minimi previsti dalle norme. E dove non fossero rispettati questi gradi di illuminazione, allora intervenire.
2: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con nubi alternate a schiarite in Lombardia e temperature massime fino ai 26-27 gradi. Sole protagonista poi per quanto riguarda la giornata di domenica con solo qualche velatura di passaggio sui monti e temperature massime senza particolari variazioni. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto un po' variabile sui settori montuosi per la giornata di sabato, meglio altrove, con valori massimi che oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi. Poi nella giornata di domenica non mancheranno ampie schiarite, con solo qualche velatura innocua di passaggio. Temperature che su queste zone raggiungeranno i 27 gradi. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il contesto sarà caratterizzato da ancora qualche fenomeno che potrà tornare dalla giornata di mercoledì. Ma come sempre, questa è una tendenza, per cui per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1.000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto, sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alto e Teo Mangione.
3: È proprio così. Si riparte
4: dalle 7 alle 9
2: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
3: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
5: La musica grande.
6: Radio Alta, la musica grande.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Ben ritrovati ascoltatori di Bergamo TV, come sempre un piacere salutare anche coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e dare il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, un famoso neurologo, eccolo qua inquadrato direttamente dalla clinica Quarenghi di San Pellegrino, il nostro dottor Giovanni Pietro Salvi, perché poi questo è il tuo nome vero, reale. Buongiorno dottore, come stai innanzitutto?
8: Bene, grazie, buongiorno a tutti, a te Fabrizio.
7: Allora, hai smaltito le fatiche di questo agosto che per te è sempre molto impegnativo con le tante manifestazioni della Coppa Quarenghi, poi ne parleremo, prima parliamo di Atalanta, però ti sei ripreso dottore?
8: Sì, mi sono ripreso, ma è stata una fatica, diciamo, piacevole, perché quando ci sono di mezzo i ragazzi che rincorrono il pallone, quella sfera volante che tutti amano e per cui il mondo impazzisce, e ci divertiamo.
7: Ecco, poi proprio da neurologo hai detto il mondo impazzisce per il calcio, e ieri è stato presentato Rowe, che lo ricordiamo è l'acquisto più oneroso della lunga storia atalantina, erede di Lukman. No, io ho le mie qualità, ha detto, grazie a Maurizio Corriga, bentornato anche a lui in regia, e a Renato Pedretti. Questi calciatori vivono in un mondo loro un po' parallelo, da neurologo, oppure tu hai visto i giovani, ne hai visti tanti, poi parleremo anche di alcuni momenti veramente speciali nei tanti tornei. La tua valutazione, perché poi noi ne parliamo al bar, siamo esseri normali, comuni, dottore, illuminaci un po' sotto questo aspetto.
8: Vabbè, innanzitutto sono sempre dei ragazzi che vivono dei momenti di vita straordinari, per cui hanno mille stimoli, mille emozioni, mille interessi, e il pallone è la loro strada, è la loro guida, per cui vivono delle esperienze straordinarie che i comuni mortali non vivono, e quindi bisogna riuscire a capirli, a comprenderli e anche ad aiutarli, perché non è facile vivere in un mondo pieno di stimoli, di emozioni a quel livello, per cui bisogna dargli fiducia e seguirli nel loro percorso, perché quello che è importante è il percorso che fanno. Questo nuovo giocatore che è arrivato all'Atalanta ha fatto un bel percorso, e se mantiene le previsioni che hanno su di lui, credo che sarà un bel acquisto per l'Atalanta e porterà energia e brio perché il calcio ha bisogno di energia e di brio per creare emozioni e suscitare degli entusiasmi nei tifosi e negli addetti ai lavori.
7: Addirittura lui ha detto: Sarri è un allenatore che mi farà crescere. Poi, in merito ai problemi caratteriali, chi mi conosce sa la verità. E poi c'è l'occhiello con il direttore sportivo Giuntoli, che era presente naturalmente alla conferenza stampa, si è già distinto per il suo atteggiamento in campo e fuori. Io poi ti vedevo al campo sportivo di San Pellegrino, parlavi con i ragazzi e l'atteggiamento, credo, dottore, che sia un aspetto fondamentale, anche perché loro vivono questa situazione di assoluto privilegio, sono le autentiche star del mondo contemporaneo e non è facile rimanere con i piedi per terra. Queste sono delle immagini esclusive che abbiamo il piacere di proporvi con Luca Percassi, anche con il nostro presidente Antonio Percassi. Qual è il tuo pensiero proprio da un punto di vista umano?
8: Penso proprio che questi ragazzi, vivendo delle situazioni straordinarie, devono essere aiutati. Io penso che l'aiuto sia fondamentale, perché non è normale per un ragazzo vivere queste situazioni, per cui devono adattarsi a mille stimoli, a mille emozioni, a mille situazioni esaltanti e anche deprimenti. Io sono contento che c'è Sarri all'Atalanta, perché è un allenatore che ha avuto un'esperienza e ha un'esperienza incredibile, perché ha allenato anche squadre all'estero, ha vinto scudetti, quindi sa come gestire i campioni, e quindi diciamo che per lui potrebbe essere una guida, un padre spirituale che di sicuro lo farà crescere, lo farà maturare e quindi lo aiuterà nel suo percorso. Sarri, secondo me, in questo senso è una...
7: Anche perché a me Sarri è piaciuto, oltre ovviamente alle sue caratteristiche professionali, mi è piaciuto da un punto di vista umano, perché è uno che al termine della gara non inventa nulla, dice le cose come stanno, dice che se giochiamo così ne vinceremo poche. Dopo la vittoria, te la ricordi, all'ultimo secondo, all'ultimo istante, l'ultimo, contro il Bologna, ha fatto sorridere tutti. Però è raro, sarà l'esperienza, caro dottor Salvi, che lo porta a essere così sereno, anche molto molto realista.
8: Sì, sai, Sarri secondo me è un uomo di esperienza, per cui è un allenatore ormai, diciamo, arrivato, che sa come va il calcio, sa come bisogna intrattenere i rapporti con i giocatori, con la stampa. È inutile creare false illusioni, meglio tenere i piedi per terra e programmare partita dopo partita la crescita della squadra, perché lui è appena arrivato, quindi bisogna dargli il tempo anche all'allenatore di conoscere la squadra, di impostare gli schemi, bisogna dare il tempo che i giocatori apprendano i suoi schemi, perché sai, il famoso detto è che se si vince è merito dei giocatori, se si perde è merito dell'allenatore. Allora diamo tempo all'allenatore in maniera che possa vincere e portare serenità ed entusiasmo a questa squadra.
7: Ecco, è quasi un motto alla parola Nereo Rocco, te lo ricordi Nereo Rocco, sulla panchina di una squadra che ti è anche abbastanza cara, se non sbaglio, giusto? Il Paron di Trieste.
8: Il Paron è stato il primo allenatore a portare una Coppa dei Campioni in Italia, perché vinse col Milan la Coppa dei Campioni ed era la prima volta.
7: Ti ho dato un bel assist.
8: Sì. Il Paron è un mito per tutti gli allenatori, che poi faceva di contrasto all'altro mito, Elenio Herrera dell'Inter. Per cui
7: che voi a San Pellegrino conoscete benissimo, insomma, è stato lo scopritore, se vogliamo, di San Pellegrino. Ricordiamo che è l'acquisto naturalmente Rowe più costoso, poi c'è Elbil Altouré e Scamacca, e per domani sera alle 20:45 noi saremo presenti con Carlo Canavesi, io sarò sulle frequenze di Radio Alta. Sarri sfoglia la margherita, che sì, Ederson e Pasalic. Però lo sai, al giorno d'oggi, tu sei un neurologo, tutti vogliono la torta pronta senza neanche metterla nel forno, visto l'orario ci sta questo concetto. Invece un po' di calma credo, dottore, che ci voglia, o sbaglio? Cioè, è arrivato Sarri, dall'oggi al domani fa la quadratura del cerchio, non è proprio così anche nella vita?
8: No, in tutte le cose ci vuole il suo tempo, anche nel pallone ci vuole il suo tempo, per formare una squadra ci vuole il suo tempo, per creare l'amalgama, quello che Massimino voleva comprare ai tempi di Catania, ci vuole il suo tempo, e per cui è importante che Sarri venga lasciato lavorare in pace e non avere troppa fretta, perché la fretta è cattiva consigliera. Si eliminano giocatori che sono bravi per troppa fretta, si eliminano allenatori che sono bravi per troppa fretta. Quindi aspettiamo. Io penso che la squadra entrerà nel pieno delle sue potenzialità a dicembre. Vedrai che dopo questi mesi.
7: Hai detto tutto, insomma, hai tranquillizzato i nostri tifosi. Però c'è un dato di fatto: chi è stato premiato come il calciatore del mese? Ormai si parla solo in inglese, anche lì a San Pellegrino, ospitate l'Helsinki, ospitate squadre internazionali. Il giocatore del mese è, con le parate a raffica, come titola l'Eco di Bergamo a pagina 50, Marco Carnesecchi, miglior nerazzurro del mese di agosto. Bravo Carnesecchi, però è un indizio, è un segnale o sbaglio? Quando il portiere è il migliore in campo, è il giocatore del mese.
8: Quando il portiere è il migliore bisogna anche preoccuparsi un po', però tutte le grandi squadre partono sempre dal grande portiere. Se una squadra non ha un bel portiere, non ha un portiere forte, è difficile che diventi una grande squadra. L'Atalanta ha questa fortuna di avere in Carnesecchi un portiere, diciamo, di talento, di futuro, e prima o dopo lo porteranno anche in nazionale, vedrai. Per cui sono molto contento, e il portiere è quello che dà la garanzia alla squadra, soprattutto alla difesa, perché quando hai un portiere forte la difesa, i difensori sono più tranquilli, sono più sereni e giocano meglio, oltre al fatto che deve essere anche capace di dirigere la difesa, perché non è solo il centrale che dirige la difesa, anche il portiere è fondamentale. E l'Atalanta ha questa fortuna, per cui viva Carnesecchi.
7: Indubbiamente, l'Eco di Bergamo parla del rinnovo di Scalvini, prolungamento fino al 2030. Poi si parla dell'attacco, perché poi, sai, ci sono sempre i malpancisti, dottore. Bisogna acquistare, andiamo al mercato a tutti i costi, bisogna acquistare. È arrivato Elmas, è arrivato Kessié, è arrivato Rowe. E l'Eco di Bergamo ci ricorda che ci sono 8-9 giocatori per 3 posti, attacco ricco e duttile. Cosa si vuole di più se guardiamo anche in casa altrui? Punto di domanda me lo dice anche l'amico Aldo da Colognola, un nostro fedelissimo. Ciao Aldo, grazie per essere con noi. Cosa ne pensi, dottore? Insomma, più di così la società poteva fare, ma è mancato qualcosa forse?
8: Ma no, bisogna dare fiducia a questi giocatori, perché se hai 9 giocatori per 3 posti, quando mai giocano? C'è qualcuno che non gioca, e questo non va bene, perché il calciatore vuole sempre giocare, quindi bisogna dar fiducia a questi giocatori, prendere per ogni partita il meglio e osservare come vanno durante il percorso, perché ci sono allenatori che vanno in forma nei primi mesi del campionato, altri che vanno in forma a metà campionato e altri alla fine, per cui cara grazia ad avere questa abbondanza, e quindi bisogna usarla nel migliore dei modi. E poi se devi comprare, bisogna comprare il meglio rispetto a quello che hai.
7: Hai detto
8: compri
7: tutto,
8: tanto per comprare. C'era, non fate il nome, ma c'era una squadra che ai tempi aveva 40 giocatori, ne comprava uno in 15 minuti, ma non erano giocatori da squadra come era quella. Per cui se bisogna comprare, bisogna comprarne pochi, ma buoni.
7: Pochi ma buoni, il tormento del professor Caudano sull'Eco di Bergamo, sul sito Corner con Stefano Corsi. Non aggiungo altro, sennò poi non vi abbonate. Dottore, abbiamo 90 secondi per parlare di cos'è accaduto, io partirei, se Maurizio Corriga e Renato Pedretti sono d'accordo, da questa immagine che mi ha veramente commosso. Gli insuperabili Bergamo che vincono la settima Dream Cup. Questo è un momento emozionante, Clara Mondonico con te al centro della foto, perché non c'è solo la Coppa Quarenghi, il Quarenghi femminile e le tante iniziative, il Dream Cup Mondonico. Dottore, chapeau, sì, emozionante.
8: Questo è un regalo, è un messaggio, che è un compito che mi ha lasciato Emiliano prima di lasciarci, e cerco di portarlo avanti. Lui voleva che giocassero anche i disabili, e allora per loro abbiamo inventato questa Dream Cup, con il miglior giocatore che viene premiato con la Garrincha Cup, perché ricordo che Garrincha, che è stato uno dei grandi del Brasile insieme a Pelé, Didi e Vavà, Garrincha era un disabile, era affetto da poliomielite e aveva l'arto più corto di 10 centimetri, che gli permetteva quelle finte straordinarie che mettevano seduti i difensori. Per cui siamo molto orgogliosi di questa Garrincha Cup e di questo Dream Cup, insieme a tutte le altre manifestazioni che abbiamo fatto, perché sai, stare con questi ragazzi che hanno i loro sogni nei tacchetti delle scarpe e la passione nel cuore, t'assicuro che è come una medicina, è una medicina per tutte le storture che vediamo nella nostra società. I ragazzi che hanno ancora questo entusiasmo, questo genuino vivere il mondo del calcio, creano veramente tanta passione e tanto amore per il calcio.
7: Guarda la regia cosa si sta dedicando, insomma, praticamente tutte le manifestazioni che ci sono state in attesa poi della 20ª edizione. Tra l'altro noi di Bergamo TV vi abbiamo dato ampio spazio con tutta una serie di speciali, l'ultimo con Eleonora Cappelli. Dottore, ti lascio il tuo lavoro, ti ringrazio per la disponibilità, sempre gentile e cortese. Ma grazie.
8: E ti aspetto per il premio al medico dello sport, perché ti ricordo che il premio Quarenghi al medico dello sport è il premio Nobel della medicina sportiva, e quest'anno avremo un cardiologo di fama internazionale che verrà a ritirare il premio e sarà invitato.
7: Grazie mille dell'invito pubblico. Oh, il giorno lo possiamo dire? Lunedì, se non
8: sbaglio. Lunedì 5 ottobre.
7: Perfetto, o me lo segno. Grazie mille, dottore, buon lavoro, salutami tutti.
8: Buon lavoro a voi.
7: Grazie mille alla dottor Salvi, come sempre grazie a voi. Domani presenteremo la partita contro il Cagliari con Zavi Jacobelli. Buona giornata a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
4: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella

0: David.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Radio Alta. Sono le 18 e 58 minuti.
1: Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande, Radio Alta.

Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70 agli 80 fino ai 90. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Da lunedì al venerdì.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca con la notizia di un tragico incidente nella notte lungo la statale 42 all'altezza di Brusaporto. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 40 anni. L'incidente si è verificato poco prima delle 2 dopo il distributore Esso in direzione di Albano Sant'Alessandro. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Renault Twingo e una BMW X3. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni, Moira Archetti, residente ad Albano Sant'Alessandro. La donna che viaggiava sulla Twingo è deceduta sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell'impatto. Alla guida della travettura c'era un 43enne residente a Trescore Balneario. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto insieme ai vigili del fuoco. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia stradale di Treviglio. Restano ad accertare le cause che hanno portato al violento scontro frontale. Le immagini della videosorveglianza del distributore potrebbero dare indicazioni utili per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ed ora parliamo invece di alcune strade della città che risultano poco illuminate. La segnalazione arriva soprattutto dai ciclisti ma anche dai pedoni. Luci brillanti sui piani per la mobilità sostenibile, ma ombre sempre più fitte sulle strade della città. A Bergamo il dibattito sull'incentivo alle due ruote e sulla tutela dei pedoni finisce per scontrarsi con una realtà ben diversa appena scende la sera. Con l'autunno ormai alle porte, le giornate che si accorciano rapidamente, percorrere le vie cittadine a piedi o in sella ad una bici sta diventando un percorso ad ostacoli. Negli ultimi anni il Comune ha impresso una forte accelerazione al piano di efficientamento energetico, potenziando la rete e installando la nuova tecnologia LED in numerosi quartieri. Una scelta ecologica pensata per tagliare consumi ed emissioni che nell'impiego pratico sta però mostrando più di un limite. Il problema non è soltanto l'intensità della luce ma la sua resa. Le tonalità troppo fredde e una progettazione che in diversi casi vede i lampioni posizionati a distanze eccessive creano un effetto macchia di leopardo. Si passa da sprazzi di forte luminosità a veri e propri coni d'ombra profonda dove la visibilità crolla a zero. Un'insidia costante per chi si sposta in bicicletta o a piedi.
2: E se nella bella stagione magari la visibilità è un pochettino, è maggiore, è chiaro che nella stagione è più fredda, autunno, inverno, il ciclista, sebbene segnalato, sebbene ben vestito e con colori sgargianti, ecco, sicuramente rischia.
1: Ma c'è un secondo effetto collaterale. Strade male illuminate spaventano i residenti, spingendoli ad evitare determinati percorsi dopo una certa ora. Il risultato è inevitabile. Vie deserte, meno presidiate e per questo potenziale teatro di microcriminalità o degrado. La mappa delle criticità è vasta. A tracciarla sul campo sono in prima fila i ciclisti dell'associazione Arimi, che mettono l'accento su arterie strategiche a partire da Borgo Palazzo. Nelle periferie la situazione si fa ancora più complessa, con intere vie che al calare della notte diventano quasi impraticabili per la mobilità dolce.
2: Bisogna anche considerare il grado di illuminazione proprio per dare ai ciclisti una certa sicurezza. E senza dubbio bisogna controllare in primis la conformità di quella che è la situazione reale a quelli che sono i minimi previsti dalle norme. E dove non fossero rispettati questi gradi di illuminazione, allora intervenire.
1: Vegetazione e sassi nel torrente Morla a Borgo Palazzo. C'è preoccupazione fra i cittadini che ci segnalano la situazione. A 2 anni dal violento nubifragio che colpì Bergamo provocando pesanti allagamenti, devastando diversi quartieri, i cittadini continuano ad osservare con costante timore le condizioni dei corsi d'acqua urbani, specialmente in coincidenza con le forti piogge. La paura di rivivere quei momenti resta alta e porta la popolazione a monitorare da vicino i punti più critici della rete idrica cittadina. La situazione appare emblematica all'interno del Parco del Galgario nel quartiere di Borgo Palazzo.
3: Ecco, qui non è soltanto l'erba che c'è fuori, che è giustificabile perché c'è terra per cui crescono gli alberi, sono cresciuti e crescono anche nell'alveo del fiume, e quella è la pericolosità, perché se si alza l'acqua di un paio di metri ritengo che tutta questa erba possa essere, potrebbe perlomeno essere portata a valle, e questo è un grosso pericolo.
1: Le condizioni di questo tratto del Morna non sono critiche, ma potrebbero diventarlo. La vegetazione è cresciuta in modo incontrollato lungo il letto, invadendo ampiamente il corso d'acqua e riducendone la sezione utile per il deflusso.
3: Molti sassi, il fiume è stato un po' dirottato verso il muro e naturalmente viene su sui lati solo quando l'acqua sale di un metro, viene a coprire tutto questo verde.
1: A segnalare lo stato delle cose con profonda preoccupazione sono Severino Galbiati e la moglie Renata, residenti che ricordano ancora chiaramente i danni subiti 2 anni fa con l'allagamento del proprio scantinato.
4: Non è solo nostra la preoccupazione, è di tutto il vicinato, perché noi siamo ancora in ballo con le muffe che non sono rientrate.
1: I due coniugi si sono fatti portavoce di un sentimento ampiamente condiviso da molti altri abitanti della zona, inoltrando formale segnalazione anche agli uffici del comune e del consorzio di bonifica.
3: Oltre alle piante ci sono deposito di sassi e sabbia che sono stati trascinati 2 anni fa e da quelli non hanno fatto niente praticamente, non li hanno asportati, non li hanno rimossi.
1: Il timore diffuso è che l'accumulo prolungato di verde selvaggio, ramaglie e salvia possa trasformarsi in un vero e proprio imbuto pericoloso alla prima precipitazione eccezionale. I quartieri colpiti in passato attendono ora un rapido intervento di pulizia e manutenzione del torrente, indispensabile per prevenire nuove esondazioni e restituire la dovuta sicurezza all'intera area. Bergamo per 3 giorni, da oggi a domenica, è pronta a festeggiare gli alpini bergamaschi per i 105 anni della sezione provinciale delle Penne Nere. Sentiamo.
5: Oltre 13.000 penne nere sono attese a Bergamo nel fine settimana per il raduno del secondo raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. L'evento riunirà le sezioni della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e della Svizzera e coinciderà con la 41esima adunata sezionale e con il 105esimo anniversario della fondazione della sezione di Bergamo. Saranno 3 giorni di festa e ricordo per il popolo bergamasco che ama da sempre gli alpini, ha sottolineato il presidente dell'ANA Orobica, Giorgio Sonzoni. Venerdì 11 settembre alle 10.30 sul sentierone a Bergamo è in calendario l'inaugurazione della protezione civile e dell'unità operativa del gruppo di intervento medico-chirurgico della sanità alpina. Al centro culturale San Bartolomeo apriranno invece le mostre dal titolo 100 più 5 anni della sezione di Bergamo e Centro Studi Secondo Raggruppamento. Sabato 12 settembre alle 15 nel Palazzo Municipale di Bergamo è previsto il saluto delle autorità civili, seguito dalla deposizione di un omaggio floreale al monumento dedicato ai fratelli Calvi. Alle 17 gli onori alle autorità, ai gonfaloni, all'abaro nazionale dell'ANA, poi l'alza bandiera e gli onori ai caduti al monumento degli alpini e il corteo fino alla Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto. Alle 18 nella chiesa di San Bartolomeo il vescovo Monsignor Francesco Beschi presiederà la messa. Dalle 20.30 le fanfare ANA della sezione di Bergamo si esibiranno nel centro del capoluogo, mentre dalle 23 per il gran finale si riuniranno in piazzale Alpini. Domenica la grande sfilata per le vie di Bergamo partirà alle 10.30 dal Chorus Life. Potrà essere seguita in diretta sulla nostra emittente. Domani sera, venerdì 11 alle 21, sempre su Bergamo TV, verrà inoltre trasmesso il Gala Alpino, con cui sabato scorso al Teatro Donizetti si sono aperti ufficialmente gli appuntamenti della dunata sezionale. Tra gli ospiti il generale Alberto Vezzoli, il primo bergamasco comandante delle truppe alpine. Una serata con uno scopo solidale, raccogliere fondi per la riqualificazione della Casa Alpina di Endine, che ospita persone con disabilità.
1: Occhiali da vista in dono a chi vive in povertà, la sfida di due amiche ottiche, Laura e Clara. Mettere a fuoco la vita a volte parte proprio dalla vista. Un paio di occhiali per chi ha perso il lavoro, la casa e non riesce ad arrivare alla fine del mese può rappresentare una spesa del tutto impossibile. Osservando da vicino questa realtà, Laura e Clara, due amiche ottiche, hanno deciso di realizzare un sogno professionale che unisse al loro lavoro una forte piega solidale.
6: Il progetto nasce da due amiche ottiche che lavorano insieme da più di 20 anni e hanno deciso di creare qualcosa di bello mettendo a disposizione di tutti sia le competenze ma anche la voglia di fare solidarietà.
1: L'attività ha trovato casa nel quartiere Carnovali, una scelta non casuale, pensata proprio per intercettare il bisogno e le fragilità della zona.
7: E fra tante zone di Bergamo, anche più belle, noi abbiamo scelto questa zona proprio per rendere più viva e la zona commerciale e la parte di solidarietà.
1: Il progetto è semplice e punta a creare un circolo virtuoso. Parte dal dono di montature dismesse da parte dei cittadini, a cui si aggiunge l'impegno del negozio nel donare le lenti a chi ha un ISEE inferiore ai 10.000 euro e alle persone senza dimora, segnalate da associazioni come la Caritas.
7: E sistemiamo le montature, diamo una lucidata sui modelli in metallo, cambiamo i naselli, i terminali, cerchiamo di renderli più nuovi possibili.
6: Perché quando entrano qui magari a volte entrano in punta di piedi e si vergognano, ma noi cerchiamo sempre di metterli a proprio agio, quindi poi facendo il controllo capiscono che possono tranquillizzarsi. Mentre scelgono gli occhiali, alcuni decidono anche di raccontarci qualcosa di loro.
1: È proprio in questo negozio che abbiamo incontrato Luca, un nome di fantasia arrivato qui per riavere la vista di cui aveva bisogno e che ci ha raccontato la sua storia di difficoltà e rinascita.
8: Dopo essermi trovato per strada ho messo rivolto alla Caritas, ho chiesto indicazioni dove posso rivolgermi per un paio d'occhiali e mi hanno dato questo indirizzo. Solo che vivendo per strada me li hanno rubati e sono rimasto senza. Vedere male non è bello. Quando si vive anche per strada, cioè l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Sono 2 anni e mezzo che vivo per strada. Perso lavoro, perso casa, perso tutto. Ma il mio futuro adesso magari con un paio d'occhiali che si vedono meglio, una prospettiva in più anche per avere la patente con guida con lenti. Cioè, trovare un posto di lavoro e ripartire da capo, partire dal zero non è semplice, però il più futuro non è vivere per strada.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
9: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con nubi alternate a schiarite in Lombardia e temperature massime fino ai 26-27 gradi. Sole protagonista poi per quanto riguarda la giornata di domenica, con solo qualche velatura di passaggio sui monti e temperature massime senza particolari variazioni. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto un po' variabile sui settori montuosi per la giornata di sabato, meglio altrove con valori massimi che oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi. Poi nella giornata di domenica non mancheranno ampie schiarite con solo qualche velatura innocua di passaggio. Temperature che su queste zone raggiungeranno i 27 gradi. E infine per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, il contesto sarà caratterizzato da ancora qualche fenomeno che potrà tornare dalla giornata di mercoledì. Ma come sempre questa è una tendenza, per cui per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
11: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Su Radio Alta arriva

dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.